e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

kill it out. Mami. Lucky beat, tío.

0: so. Se vai ripetiamo i motivi per file e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi. Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Fresco.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Robitour tramite l'avvocato Pasquale Cardillo Cupo ed ha annullato la richiesta di restituzione di circa 500.000 di euro da parte del Ministero del Turismo in seguito agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Formia. Il supremo organo amministrativo ha quindi dato ragione alla Robitour: nessuna frode, nessuna gestione anomala dei fondi Covid, ma un semplice errore del legislatore nella gestione dei fondi Covid nel periodo dell'emergenza per i tour operator, inizialmente esclusi per un errore tecnico dal sostegno nel periodo emergenziale. L'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, legale della Robitour, ha espresso soddisfazione per l'accertamento della regolarità con cui la Robitour opera sul mercato nazionale ed internazionale a livello turistico. Dopo 3 giorni tornano balneabili le acque di Minturno. I campionamenti dell'ARPA hanno escluso il permanere delle condizioni che avevano fatto scattare l'ordinanza emessa dal sindaco Gerardo Stefanelli, che ora ha revocato l'ordinanza di divieto di balneazione nella zona di Recillo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco dopo l'arrivo degli esami effettuati dall'ARPA, i cui tecnici erano intervenuti dopo la fuoriuscita di acque dall'impianto di sollevamento di Recillo. Per l'ARPA, dopo il campionamento delle acque, è stato comunicato all'amministrazione di Minturno che dalle risultanze analitiche sono venute meno le condizioni che avevano determinato in via temporanea e precauzionale l'adozione del divieto di balneazione, che riguardava il tratto compreso tra le spiagge libere Recillo 1 e Recillo 2, 25 metri per parte. Il divieto in pratica è durato 3 giorni, sono stati rimossi anche i cartelli. È deceduto ieri presso la clinica Casa del Sole a Formia, dove era ricoverato negli ultimi tempi, Marcello Rosario Caliman, giornalista, scrittore, storico, docente universitario, diagono, ambientalista, filantropo. Era direttore editoriale della testata giornalistica Golfo e Dintorni Magazine Italia e di tuttogolfo.it, giornalista accreditato CEI, diagono dell'Arcidiocesi di Gaeta, vice direttore della Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. È stato presidente regionale del Lazio di Italia Nostra, delegato per Gaeta dell'AICI, affiliata

0: l'UNESCO, titolare della cattedra universitaria Storia greca presso l'Università telematica Pegaso di Napoli e cultore universitario di storia contemporanea. Un curriculum importante, certamente. Autore anche di diverse pubblicazioni, ha affrontato in vita una sfida terribile e lui l'ha affrontata con il coraggio di un leone. Oggi purtroppo la lunga battaglia è finita. Attestati di solidarietà e di cordoglio sono pervenuti alla famiglia di Marcello Caliman da ogni parte della provincia e anche dalla regione. Tra i messaggi anche quello del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, con il quale aveva collaborato per diverso tempo nel settore della cultura. Con la sua scomparsa, ha sottolineato il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, perdiamo una bellissima persona e il nostro territorio si ritrova da oggi decisamente più povero. I funerali di Marcello Rosario Caliman si svolgeranno domani alle 10:30 presso la chiesa di Sant'Albina a Scauri. Sono circa 80 in tutta Italia i dipendenti di Poste Italiane che dall'inizio dell'anno hanno partecipato all'iniziativa Camera con Vista, con la quale l'azienda mette a disposizione immobili di proprietà del gruppo per ospitare gratuitamente un soggiorno ai propri lavoratori. Tra loro anche Vincenzo Pandolfo di Minturno, portalettere a Santi Cosme e Damiano, marito di Benedetta e padre di Emma di 7 anni e di Elena di 6, che ha aderito al progetto e che a giugno ha trascorso con la sua famiglia una settimana a Porto San Giorgio in provincia di Fermo, nelle Marche. L'iniziativa Camera con Vista, che ha premiato anche il dipendente minturnese, è nata nel 2019 dal recupero di alloggi di servizi e località di interesse turistico da destinare per un soggiorno settimanale gratuito. Il recupero di alcuni immobili di proprietà per la riqualificazione e conversione in case vacanza sottolinea l'attenzione di Poste Italiane ai principi di inclusione e sostenibilità. Il Comune di Gaeta ha formalizzato il passaggio delle consegne economiche in favore del nuovo consorzio intercomunale dei servizi sociali Sud Pontino LT5, il COISES, disponendo il trasferimento di 1.803.301 euro. L'atto, una determinazione dirigenziale del 13 agosto scorso, segna una tappa fondamentale della fase transitoria avviata con la costituzione del consorzio. Nato a seguito della firma dell'atto costitutivo del 17 gennaio 2025 da parte dei sindaci dei comuni del distretto LT5, il COISES è subentrato nella gestione associata dei servizi sociali e nella realizzazione delle progettualità territoriali, funzioni precedentemente svolte dal Comune di Gaeta in qualità di ente capofila dell'epoca. Dello stanziamento totale, 1.289.326 euro si riferiscono a fondi distrettuali già giacenti presso le casse comunali per i progetti del piano di zona, mentre 513.974 euro costituiscono risorse del PNRR erogate dal Ministero. Il provvedimento, firmato dalla dirigente del Dipartimento BEST, Anna Maria De Filippis, risponde alla formale richiesta del consorzio con nota del 16 febbraio 2026 per l'acquisizione della gestione diretta delle somme giacenti presso la tesoreria di Gaeta e necessarie all'attuazione del piano di zona. L'imputazione contabile sul bilancio di previsione 2026-2028 permetterà la successiva erogazione materiale dei fondi. Il provvedimento chiarisce inoltre che eventuali ulteriori risorse ministeriali destinate ai progetti PNRR che dovessero pervenire nei prossimi mesi continueranno ad essere accreditate in prima battuta al Comune di Gaeta per poi essere regolarmente trasferite al Consorzio fino al completo perfezionamento di tutte le procedure amministrative. Con il trasferimento delle risorse, la struttura consortile, voluta dai sindaci del Sud Pontino, acquisisce dunque la piena capacità finanziaria e gestionale per programmare e rispondere in modo omogeneo alle fragilità dell'intero bacino Sud Pontino. La sfida ora si sposta sul piano dell'efficienza della spesa e della continuità dei servizi. L'amministrazione comunale di Minturno ha deciso di incrementare con una delibera approvata dalla Giunta il fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Lo ha comunicato al personale il sindaco Gerardo Stefanelli, che ha inviato una lettera a tutti i dipendenti in occasione della festività del Ferragosto, comunicando anche l'incremento del fondo per la contrattazione integrativa. Con appoggio a delibera di Giunta Comunale, ha precisato il sindaco, è stato disposto un incremento del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Tale incremento consentirà di procedere ad un adeguamento delle voci retributive legate alla produttività, oltre che di altre voci accessorie previste all'interno del medesimo fondo. Si tratta di una decisione, ha aggiunto il sindaco Stefanelli, che l'amministrazione ha voluto assumere quale segno di riconoscimento concreto verso l'impegno, la professionalità e la dedizione che ogni giorno dimostrate nello svolgimento delle vostre funzioni a beneficio dei cittadini e dell'intera collettività. Le modalità operative e i criteri di ripartizione delle risorse risorse saranno oggetto di successiva contrattazione integrativa con le rappresentanze sindacali secondo le procedure previste dalla normativa vigente. In programma, oltre all'approvazione del nuovo PAO, la nomina dal 1 ottobre prossimo di un dirigente amministrativo e di un funzionario giuridico amministrativo, mentre il dirigente della polizia locale costituisce un incarico che slitterà al 1 gennaio 2027. L'altra novità è costituito l'aumento di ore agli operai comunali in servizio e ad un assistente sociale. Tutti saranno portati a 34 ore di servizio. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Roberto Colella, l'ingresso è libero. E domani un altro appuntamento importante alla stessa Arena Vitruvio. Alle 21.30 il concerto di Ambrogio Sparagna. Una serata all'insegna della musica, della tradizione, delle radici, quella in programma domani. Protagonista Ambrogio Sparagna, tra i più importanti interpreti e studiosi della musica popolare italiana ed europea, che torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni. Musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra, Sparagna è profondamente legato al territorio formiano ed in particolare al borgo di Maranola e porta sul palco l'autenticità di una musica capace di raccontare storie, identità e tradizioni attraverso il ritmo degli organetti, dei tamburelli, delle zampogne, delle ciaramelle, delle chitarre battenti, dei violini, dei contrabbassi e degli strumenti a fiato. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta, contribuendo in maniera determinante alla diffusione della musica popolare italiana in Italia e nel mondo. Ha collaborato nella sua prestigiosa carriera con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron e Giovanni Lindo Ferretti. Nel 2012 inoltre ha avviato un importante sodalizio artistico con Francesco De Gregori, culminato nello spettacolo Vola, Vola, Vola, portato in numerose piazze italiane. La tappa formiana arriva inoltre in un anno particolarmente significativo per Sparagna e per la sua orchestra popolare italiana, protagonisti di un tour internazionale 2026 dedicato alla musica popolare italiana, promosso dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Finisterre World Music. De André canta De André, Best of Estate 2026, è il titolo dello spettacolo che Cristiano De André, il cantautore figlio del grande Fabrizio, propone questa sera alle 21 a Gaeta all'Arena Virgilio, nell'area Ex Avir. È una delle tappe del tour estivo in cui il musicista rende omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva. Sarà accompagnato sul palco da Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzino al basso, Luciano Luisi alle tastiere, che ha curato gli arrangiamenti dei primi due volumi, e Ivano Zanotti alla batteria. Il mio è un progetto che porto avanti da una quindicina di anni con vari tour, e questo è un tour particolare perché racchiude il meglio dei miei 4 album dal vivo dedicati a mio padre e che ho inciso negli anni. Tocca vari temi a lui cari come la guerra, l'amore, la società, la religione. Nell'ambito della quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'associazione Postscriptum, si terrà questa sera alle 19 presso lo Yacht Club Gaeta EWS la presentazione del libro di Gaia Cenciarelli, Il rivoluzionario e la maestra, edito da Marsilio. Dialogherà con l'autrice Silvia Vinciguerra, intermezzo musicale di Tullio Taffuri. Gaia Cenciarelli è un nuovo importante nome nel panorama letterario italiano. Ha scritto romanzi, racconti, interventi critici, è traduttrice e insegna lingua e letteratura inglese. Ha già pubblicato La nuda verità e Domani interrogo, premio Alvaro Bigiaretti 2023. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa.
0: La Polisportiva Gaeta ha sostenuto un interessante test amichevole contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione, finita 2-1 per i biancorossi gaetani, in svantaggio nel primo tempo per un gol dell'attaccante Fondano e poi nella ripresa è stato ribaltato il risultato. Parità nell'altra amichevole tra il Città di Formia e lo Sterparo, finita 1-1. Intanto la Polisportiva Gaeta ha avuto la possibilità anche di osservare il lavoro di nuovi arrivi. Il portiere Marco Aurelio Cuccagna, classe 2008, proveniente dallo Stiamare, il difensore Gabriele Corelli, ex Anzio e Atletico Pontinia, due profili giovani che potrebbero rivelarsi importanti nell'economia del nuovo organico biancorosso. Nel Città di Formia invece spazio a diversi nuovi nuovi elementi nell'amichevole con lo Sterparo, tra questi il portiere Matteo Marotta, classe 2009, proveniente dal Sesto Campano, il giovane Silvio Sperduti, classe 2008, ed ex Pomezia, e l'esterno offensivo Lorenzo Rea, classe 2002, arrivato dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: per lei.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

dorme ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Oroscopo di Radioformia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 18 agosto 2026, la chiesa ricorda Santa Elena Imperatrice, San Firmino. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci fanno presa a cenare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scintolo in voce, la valida e preziosa Clovezia De Cadiussano. Siamo pronti alle tue 12 sinistre sagali, cominciando come sempre con l'Ariete. Un confronto con gli amici cambia la prospettiva dei vostri valori. Meno ambiziosi nella carriera, darete più spazio alla collaborazione. Tenetevi pronti per avventure piccanti in questo periodo. Dall'Ariete al Toro. Cambiamenti in vista nel lavoro, cercate di limitare meglio i vostri compiti e farvi rispettare, ventate di novità nella routine. Dal Toro ai Gemelli, le faccende professionali procedono a singhiozzo e anche le relazioni vi procurano qualche preoccupazione, delusione per un viaggio sfumato. Dai Gemelli al Cancro, occhi aperti nelle nuove società, non fidatevi del primo venuto. Puntate sul vostro intuito per testare le persone a cui avrete a che fare. Dal Cancro al Leone, riceverete dal cielo un vigoroso sostegno, soprattutto se avete a che fare con l'estero, e buone opportunità per esprimere la vostra creatività. Bisogno di movimento sia in senso fisico che metaforico. Dal Leone alla Vergine, spesso per la soluzione di un problema è sufficiente cambiare il punto di vista. Se oggi afferrate il grandangolo, troverete il capo della matassa. Se non sapete da che parte andare, restate fermi. Bilancia, non c'è passaggio adatto per le pubbliche relazioni di quello della Luna in Sagittario. Viaggi di lavoro o contatti utili si prospettano costruttivi. Scorpione, le configurazioni astrali ammorbidiscono le vostre esperienze, senza sottrarvi forza. La presa che avete sugli altri aumenta in modo esponenziale. Sagittario, Venere e Saturno focosi sostengono la vostra luna. Serietà e sentimento si intrecciano armonicamente. Il vostro entusiasmo è ben riposto. Capricorno, cercate di scuotere la situazione di stasi che si è venuta a creare nei vostri rapporti con i colleghi. Dialogate. Coltivate un progetto comune. Acquario, la luna in Sagittario, come sempre, fonte di ricarica e stimoli. In ufficio collaborate senza competere, dando il meglio di voi stessi. Lassù e qua giù qualcuno vi ama. Concludiamo lo scuola di oggi con i pesci. Un ottimismo ben calibrato può consentire di dare il giusto peso alle vostre percezioni e di guardare le circostanze nella reale prospettiva. Maggior realismo e autonomia di pensiero. Bene, tutto anche questo martedì 18 agosto 2026, Radioformia, all'appuntamento con l'Esoroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Elena Imperatrice, San Firmino. Il sole già sorto alle 6.25, tramonterà alle 20.28. La luna crescente si eleverà alle 13.08 e arriverà questa sera alle 22.37. Diamo gli auguri a Sergio Castellitto, che come 73 anni, a Geppi Cucciari, che compie 53 anni, a Mica, che compie 43 anni. Qualche data da ricordare: 1868, Pierre Jules César Janssen scopre l'elio durante un'eclisse totale di sole in India. La frase del giorno: piega la giovane giastra quando è ancora tenera. Invece i pensieri di questa mattina sono: mai catena ha fatto buon cane. Le buone parole valgono molto e costano poco. Verdura buona all'orto, pesce fresco al porto. Ancora buongiorno, buon lavoro, sono al lavoro. È tutto per questo martedì 18 agosto 2026, Radioformia, l'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. tutti voi una buona giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre ancora da parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
6: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Robitour tramite l'avvocato Pasquale Cardillo Cupo ed ha annullato la richiesta di restituzione di circa 500.000 di euro da parte del Ministero del Turismo in seguito agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Formia. Il supremo organo amministrativo ha quindi dato ragione alla Robitour: nessuna frode, nessuna gestione anomala dei fondi Covid, ma un semplice errore del legislatore nella gestione dei fondi Covid nel periodo dell'emergenza per i tour operator, inizialmente esclusi per un errore tecnico dal sostegno nel periodo emergenziale. L'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, legale del Robitour, ha espresso soddisfazione per l'accertamento della regolarità con cui la Robitour opera sul mercato nazionale ed internazionale a livello turistico. Dopo 3 giorni tornano balneabili le acque di Minturno. I campionamenti dell'ARPA hanno escluso il permanere delle condizioni che avevano fatto scattare l'ordinanza emessa dal sindaco Gerardo Stefanelli, che ora ha revocato l'ordinanza di divieto di balneazione nella zona di Recillo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco dopo l'arrivo degli esami effettuati dall'ARPA, i cui tecnici erano intervenuti dopo la fuoriuscita di acque dall'impianto di sollevamento di Recillo. Per l'ARPA, dopo il campionamento delle acque, è stato comunicato all'amministrazione di Minturno che dalle risultanze analitiche sono venute meno le condizioni che avevano determinato in via temporanea e precauzionale l'adozione del divieto di balneazione, che riguardava il tratto compreso tra le spiagge libere Recillo 1 e Recillo 2, 25 metri per parte. Il divieto in pratica è durato 3 giorni, sono stati rimossi anche i cartelli. È deceduto ieri presso la clinica Casa del Sole a Formia, dove era ricoverato negli ultimi tempi, Marcello Rosario Caliman, giornalista, scrittore, storico, docente universitario, diagono, ambientalista, filantropo. Era direttore editoriale della testata giornalistica Golfo e Dintorni Magazine Italia e di tuttogolfo.it, giornalista accreditato CEI, diagono dell'Arcidiocesi di Gaeta, vice direttore della Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. È stato presidente regionale del Lazio d'Italia Nostra, delegato per Gaeta dell'AICI, affiliata all'UNESCO, titolare della cattedra universitaria di storia greca presso l'Università Telematica Pegaso di Napoli e cultore universitario di storia contemporanea. Un curriculum importante, certamente. Autore anche di diverse pubblicazioni, ha affrontato in vita una sfida terribile e lui l'ha affrontata con il coraggio di un leone. Oggi purtroppo la lunga battaglia è finita. Attestati di solidarietà e di cordoglio sono pervenuti alla famiglia di Marcello Caliman da ogni parte della provincia e anche dalla regione. Tra i messaggi anche quello del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, con il quale aveva collaborato per diverso tempo nel settore della cultura. Con la sua scomparsa, ha sottolineato il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, perdiamo una bellissima persona e il nostro territorio si ritrova da oggi decisamente più povero. I funerali di Marcello Rosario Caliman si svolgeranno domani alle 10:30 presso la chiesa di Sant'Albina a Scauri. Sono circa 80 in tutta Italia i dipendenti di Poste Italiane che dall'inizio dell'anno hanno partecipato all'iniziativa Camera con Vista, con la quale l'azienda mette a disposizione immobili di proprietà del gruppo per ospitare gratuitamente un soggiorno ai propri lavoratori. Tra loro anche Vincenzo Pandolfo di Minturno, portalettere a Santi Cosme e Damiano, marito di Benedetta e padre di Emma di 7 anni e di Elena di 6, che ha aderito al progetto e che a giugno ha trascorso con la sua famiglia una settimana a Porto San Giorgio in provincia di Fermo, nelle Marche. L'iniziativa Camera con Vista, che ha premiato anche il dipendente minturnese, è nata nel 2019 dal recupero di alloggi, di servizi e località di interesse turistico da destinare per un soggiorno settimanale gratuito. Il recupero di alcuni immobili di proprietà per la riqualificazione e conversione in case vacanza sottolineano l'attenzione di Poste Italiane ai principi di inclusione e sostenibilità. Il comune di Gaeta ha formalizzato il passaggio delle consegne economiche in favore del nuovo consorzio intercomunale dei servizi sociali Sud Pontino LT5, il COISES, disponendo il trasferimento di 1.803.301 euro. L'atto, una determinazione dirigenziale del 13 agosto scorso, segna una tappa fondamentale della fase transitoria avviata con la costituzione del consorzio, nato a seguito della firma dell'atto costitutivo del 17 gennaio 2025 da parte dei sindaci dei comuni del distretto LT5. Il COISES è subentrato nella gestione associata dei servizi sociali e nella realizzazione delle progettualità territoriali, funzioni precedentemente svolte al Comune di Gaeta in qualità di ente capofila dell'epoca. Dello stanziamento totale, 1.289.326 euro si riferiscono a fondi distrettuali già giacenti presso le casse comunali per i progetti del piano di zona, mentre 513.974 euro costituiscono risorse del PNRR erogate dal Ministero. Il provvedimento, firmato dalla dirigente del Dipartimento BEST, Anna Maria De Filippis, risponde alla formale richiesta del consorzio con nota del 16 febbraio 2026 per l'acquisizione della gestione diretta delle somme giacenti presso la tesoreria di Gaeta e necessarie all'attuazione del piano di zona. L'imputazione contabile sul bilancio di previsione 2026-2028 permetterà la successiva erogazione materiale dei fondi. Il provvedimento chiarisce inoltre che eventuali ulteriori risorse ministeriali destinate ai progetti PNRR che dovessero pervenire nei prossimi mesi continueranno ad essere accreditate in prima battuta al Comune di Gaeta per poi essere regolarmente trasferite al Consorzio fino al completo perfezionamento di tutte le procedure amministrative. Con il trasferimento delle risorse, la struttura consortile, voluta dai sindaci del Sud Pontino, acquisisce dunque la piena capacità finanziaria e gestionale per programmare e rispondere in modo omogeneo alle fragilità dell'intero bacino Sud Pontino. La sfida ora si sposta sul piano dell'efficienza della spesa e della continuità dei servizi. L'amministrazione comunale di Minturno ha deciso di incrementare con una delibera approvata dalla Giunta il fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Lo ha comunicato al personale il sindaco Gerardo Stefanelli, che ha inviato una lettera a tutti i dipendenti in occasione della festività del Ferragosto, comunicando anche l'incremento del fondo per la contrattazione integrativa. Con appoggio a delibera di Giunta comunale, ha precisato il sindaco, è stato disposto un incremento del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Tale incremento consentirà di procedere ad un adeguamento delle voci retributive legate alla produttività, oltre che di altre voci accessorie previste all'interno del medesimo fondo. Si tratta di una decisione, ha aggiunto il sindaco Stefanelli, che l'amministrazione ha voluto assumere quale segno di riconoscimento concreto verso l'impegno, la professionalità e la dedizione che ogni giorno dimostrate nello svolgimento delle vostre funzioni a beneficio dei cittadini e dell'intera collettività. Le modalità operative, i criteri di ripartizione delle risorse saranno oggetto di successiva contrattazione integrativa con le rappresentanze sindacali secondo le procedure previste dalla normativa vigente. In programma, oltre all'approvazione del nuovo PAO, la nomina dal 1 ottobre prossimo di un dirigente amministrativo e di un funzionario giuridico amministrativo, mentre il dirigente della polizia locale costituisce un incarico che slitterà al 1 gennaio 2027. L'altra novità è costituito l'aumento di ore agli operai comunali in servizio e ad un assistente sociale. Tutti saranno portati a 34 ore di servizio. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Roberto Colella, l'ingresso è libero. E domani un altro appuntamento importante alla stessa Arena Vitruvio. Alle 21.30 il concerto di Ambrogio Sparagna. Una serata all'insegna della musica, della tradizione, delle radici, quella in programma domani. Protagonista Ambrogio Sparagna, tra i più importanti interpreti e studiosi della musica popolare italiana ed europea, che torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni. Musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra, Sparagna è profondamente legato al territorio formiano e in particolare al borgo di Maranola. Porta sul palco l'autenticità di una musica capace di raccontare storie, identità e tradizioni attraverso il ritmo degli organetti, dei tamburelli, delle zampogne, delle ciaramelle, delle chitarre battenti, dei violini, dei contrabbassi e degli strumenti a fiato. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta, contribuendo in maniera determinante alla diffusione della musica popolare italiana in Italia e nel mondo. Ha collaborato nella sua prestigiosa carriera con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron e Giovanni Lindo Ferretti. Nel 2012 inoltre ha avviato un importante sodalizio artistico con Francesco De Gregori, culminato nello spettacolo Vola, Vola, Vola, portato in numerose piazze italiane. La tappa formiana arriva inoltre in un anno particolarmente significativo per Sparagna e per la sua orchestra popolare italiana, protagonisti di un tour internazionale 2026 dedicato alla musica popolare italiana, promosso dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Finisterre World Music. De André canta De André, Best of Estate 2026, è il titolo dello spettacolo che Cristiano De André, il cantautore figlio del grande Fabrizio, propone questa sera alle 21 a Gaeta all'Arena Virgilio, nell'area Ex Avir. È una delle tappe del tour estivo in cui il musicista rende omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva. Sarà accompagnato sul palco da Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzino al basso, Luciano Luisi alle tastiere, che ha curato gli arrangiamenti dei primi due volumi, e Ivano Zanotti alla batteria. Il mio è un progetto che porto avanti da una quindicina di anni con vari tour, e questo è un tour particolare perché racchiude il meglio dei miei 4 album dal vivo dedicati a mio padre e che ho inciso negli anni. Tocca vari temi a lui cari come la guerra, l'amore, la società, la religione. Nell'ambito della 4ª edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'associazione Postscriptum, si terrà questa sera alle 19 presso lo Yacht Club Gaeta EWS la presentazione del libro di Gaia Cenciarelli, Il rivoluzionario e la maestra, edito da Marsilio. Dialogherà con l'autrice Silvia Vinciguerra, intermezzo musicale di Tullio Taffuri. Gaia Cenciarelli è un nuovo importante nome nel panorama letterario italiano. Ha scritto romanzi, racconti, interventi critici, è traduttrice e insegna lingua e letteratura inglese. Ha già pubblicato La nuda verità e Domani interrogo, premio Alvaro Bigiaretti 2023. L'ingresso è libero.
7: Radio Formia informa.
6: La Polisportiva Gaeta ha sostenuto un interessante test amichevole contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione, finita 2-1 per i biancorossi gaetani, in svantaggio nel primo tempo per un gol dell'attaccante Fondano e poi nella ripresa è stato ribaltato il risultato. Parità nell'altra amichevole tra il Città di Formia e lo Sterparo, finita 1-1. Intanto la Polisportiva Gaeta ha avuto la possibilità anche di osservare il lavoro di nuovi arrivi. Il portiere Marco Aurelio Cuccagna, classe 2008, proveniente dall'Ostia Mare, il difensore Gabriele Corelli, ex Anzio e Atletico Pontinia, due profili giovani che potrebbero rivelarsi importanti nell'economia del nuovo organico biancorosso. Nel Città di Formi invece spazio a diversi nuovi elementi nell'amichevole con lo Sterparo, tra questi il portiere Matteo Marotta, classe 2009, proveniente dal Sesto Campano, il giovane Silvio Sperduti, classe 2008 ed ex Pomezia, e l'esterno offensivo Lorenzo Rea, classe 2002, arrivato dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:36. È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227 a Yunchuan in Cina moriva Gengis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore, con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1.826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3.800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante, nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino Abrescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Quando non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Benvenuti da Sandro Giunti. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Robitur tramite l'avvocato Pasquale Cardillo Cupo ed ha annullato la richiesta di restituzione di circa 500.000 di euro da parte del Ministero del Turismo in seguito agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Formia. Il supremo organo amministrativo ha quindi dato ragione alla Robitur: nessuna frode, nessuna gestione anomala dei fondi Covid, ma un semplice errore del legislatore nella gestione dei fondi Covid nel periodo dell'emergenza per i tour operator, inizialmente esclusi per un errore tecnico dal sostegno nel periodo emergenziale. L'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, legale del Robitur, ha espresso soddisfazione per l'accertamento della regolarità con cui la Robitur opera sul mercato nazionale ed internazionale a livello turistico. Dopo 3 giorni tornano balneabili le acque di Minturno. I campionamenti dell'ARPA hanno escluso il permanere delle condizioni che avevano fatto scattare l'ordinanza emessa dal sindaco Gerardo Stefanelli, che ora ha revocato l'ordinanza di divieto di balneazione nella zona di Recillo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco dopo l'arrivo degli esami effettuati dall'ARPA, i cui tecnici erano intervenuti dopo la fuoriuscita di acque dall'impianto di sollevamento di Recillo. Per l'ARPA, dopo il campionamento delle acque, è stato comunicato all'amministrazione di Minturno che dalle risultanze analitiche sono venute meno le condizioni che avevano determinato in via temporanea e precauzionale l'adozione del divieto di balneazione, che riguardava il tratto compreso tra le spiagge libere Recillo 1 e Recillo 2, 25 metri per parte. Il divieto in pratica è durato 3 giorni, sono stati rimossi anche i cartelli. È deceduto ieri presso la clinica Casa del Sole a Formia, dove era ricoverato negli ultimi tempi, Marcello Rosario Caliman, giornalista, scrittore, storico, docente universitario, diagono, ambientalista, filantropo. Era direttore editoriale della testata giornalistica Golfo e dintorni Magazine Italia e di tuttogolfo.it, giornalista accreditato CEI, diagono dell'Arcidiocesi di Gaeta, vice direttore della Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. È stato presidente regionale del Lazio di Italia Nostra, delegato per Gaeta dell'AICI, affiliata all'UNESCO, titolare della cattedra universitaria di storia greca presso l'Università Telematica Pegaso di Napoli e cultore universitario di storia contemporanea. Un curriculum importante, certamente. Autore anche di diverse pubblicazioni, ha affrontato in vita una sfida terribile e lui l'ha affrontata con il coraggio di un leone. Oggi purtroppo la lunga battaglia è finita. Attestati di solidarietà e di cordoglio sono pervenuti alla famiglia di Marcello Caliman da ogni parte della provincia e anche dalla regione. Tra i messaggi anche quello del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, con il quale aveva collaborato per diverso tempo nel settore della cultura. Con la sua scomparsa, ha sottolineato il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, perdiamo una bellissima persona e il nostro territorio si ritrova da oggi decisamente più povero. I funerali di Marcello Rosario Caliman si svolgeranno domani alle 10:30 presso la chiesa di Sant'Albina a Scauri. Sono circa 80 in tutta Italia i dipendenti di Poste Italiane che dall'inizio dell'anno hanno partecipato all'iniziativa Camera con Vista, con la quale l'azienda mette a disposizione immobili di proprietà del gruppo per ospitare gratuitamente un soggiorno ai propri lavoratori. Tra loro anche Vincenzo Pandolfo di Minturno, portalettere a Santi Cosme e Damiano, marito di Benedetta e padre di Emma di 7 anni e di Elena di 6, che ha aderito al progetto e che a giugno ha trascorso con la sua famiglia una settimana a Porto San Giorgio in provincia di Fermo, nelle Marche. L'iniziativa Camera con Vista, che ha premiato anche il dipendente minturnese, è nata nel 2019 dal recupero di alloggi di servizio e località di interesse turistico da destinare per un soggiorno settimanale gratuito. Il recupero di alcuni immobili di proprietà per la riqualificazione e conversione in case vacanza sottolinea l'attenzione di Poste Italiane ai principi di inclusione e sostenibilità. Il Comune di Gaeta ha formalizzato il passaggio delle consegne economiche in favore del nuovo Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Sud Pontino LT5, il COISES, disponendo il trasferimento di 1.803.301 euro. L'atto, una determinazione dirigenziale del 13 agosto scorso, segna una tappa fondamentale della fase transitoria avviata con la costituzione del Consorzio. Nato a seguito della firma dell'atto costitutivo del 17 gennaio 2025 da parte dei sindaci dei comuni del distretto LT5, il COISES è subentrato nella gestione associata dei servizi sociali e nella realizzazione delle progettualità territoriali, funzioni precedentemente svolte dal Comune di Gaeta in qualità di ente capofila dell'epoca. Dello stanziamento totale, 1.289.326 euro si riferiscono a fondi distrettuali già giacenti presso le casse comunali per i progetti del piano di zona, mentre 513.974 euro costituiscono risorse del PNRR erogate dal Ministero. Il provvedimento, firmato dalla dirigente del Dipartimento BEST, Anna Maria De Filippis, risponde alla formale richiesta del consorzio con nota del 16 febbraio 2026 per l'acquisizione della gestione diretta delle somme giacenti presso la tesoreria di Gaeta e necessarie all'attuazione del piano di zona. L'imputazione contabile sul bilancio di previsione 2026-2028 permetterà la successiva erogazione materiale dei fondi. Il provvedimento chiarisce inoltre che eventuali ulteriori risorse ministeriali destinate ai progetti PNRR che dovessero pervenire nei prossimi mesi continueranno ad essere accreditate in prima battuta al Comune di Gaeta per poi essere regolarmente trasferite al Consorzio fino al completo perfezionamento di tutte le procedure amministrative. Con il trasferimento delle risorse, la struttura consortile, voluta dai sindaci del Sud Pontino, acquisisce dunque la piena capacità finanziaria e gestionale per programmare e rispondere in modo omogeneo alle fragilità dell'intero bacino Sud Pontino. La sfida ora si sposta sul piano dell'efficienza della spesa e della continuità dei servizi. L'amministrazione comunale di Minturno ha deciso di incrementare con una delibera approvata dalla Giunta il fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Lo ha comunicato al personale il sindaco Gerardo Stefanelli, che ha inviato una lettera a tutti i dipendenti in occasione della festività del Ferragosto, comunicando anche l'incremento del fondo per la contrattazione integrativa. Con appoggio a delibera di Giunta Comunale, ha precisato il sindaco, è stato disposto un incremento del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Tale incremento consentirà di procedere ad un adeguamento delle voci retributive legate alla produttività, oltre che di altre voci accessorie previste all'interno del medesimo fondo. Si tratta di una decisione, ha aggiunto il sindaco Stefanelli, che l'amministrazione ha voluto assumere quale segno di riconoscimento concreto verso l'impegno, la professionalità e la dedizione che ogni giorno dimostrate nello svolgimento delle vostre funzioni a beneficio dei cittadini e dell'intera collettività. Le modalità operative e i criteri di ripartizione delle risorse saranno oggetto di successiva contrattazione integrativa con le rappresentanze sindacali secondo le procedure previste dalla normativa vigente. In programma, oltre all'approvazione del nuovo PAO, la nomina dal 1 ottobre prossimo di un dirigente amministrativo e di un funzionario giuridico amministrativo, mentre il dirigente della polizia locale costituisce un incarico che slitterà al 1 gennaio 2027. L'altra novità è costituito l'aumento di ore agli operai comunali in servizio e ad un assistente sociale. Tutti saranno portati a 34 ore di servizio. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Roberto Colella, l'ingresso è libero. E domani un altro appuntamento importante alla stessa Arena Vitruvio, alle 21.30 il concerto di Ambrogio Sparagna. Una serata all'insegna della musica, della tradizione, delle radici, quella in programma domani. Protagonista Ambrogio Sparagna, tra i più importanti interpreti e studiosi della musica popolare italiana ed europea, che torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni. Musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra, Sparagna è profondamente legato al territorio formiano, in particolare al borgo di Maranola, e porta sul palco l'autenticità di una musica capace di raccontare storie, identità e tradizioni attraverso il ritmo degli organetti, dei tamburelli, delle zampogne, delle ciaramelle, delle chitarre battenti, dei violini, dei contrabbassi e degli strumenti a fiato. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta, contribuendo in maniera determinante alla diffusione della musica popolare italiana in Italia e nel mondo. Ha collaborato nella sua prestigiosa carriera con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron e Giovanni Lindo Ferretti. Nel 2012 inoltre ha avviato un importante sodalizio artistico con Francesco De Gregori, culminato nello spettacolo Vola, Vola, Vola, portato in numerose piazze italiane. La tappa formiana arriva inoltre in un anno particolarmente significativo per Sparagna e per la sua Orchestra Popolare Italiana, protagonisti di un tour internazionale 2026 dedicato alla musica popolare italiana, promosso dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Finisterre World Music. De André canta De André, Best of Estate 2026, è il titolo dello spettacolo che Cristiano De André, il cantautore figlio del grande Fabrizio, propone questa sera alle 21 a Gaeta all'Arena Virgilio, nell'area Ex Avir. È una delle tappe del tour estivo in cui il musicista rende omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva. Sarà accompagnato sul palco da Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzino al basso, Luciano Luisi alle tastiere, che ha curato gli arrangiamenti dei primi due volumi, e Ivano Zanotti alla batteria. Il mio è un progetto che porto avanti da una quindicina di anni con vari tour, e questo è un tour particolare perché racchiude il meglio dei miei 4 album dal vivo dedicati a mio padre e che ho inciso negli anni. Tocca vari temi a lui cari come la guerra, l'amore, la società, la religione. Nell'ambito della quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'associazione Postscriptum, si terrà questa sera alle 19 presso lo Yacht Club Gaeta EWS la presentazione del libro di Gaia Cenciarelli, Il rivoluzionario e la maestra, edito da Marsilio. Dialogherà con l'autrice Silvia Vinciguerra, intermezzo musicale di Tullio Taffuri. Gaia Cenciarelli è un nuovo importante nome nel panorama letterario italiano. Ha scritto romanzi, racconti, interventi critici, è traduttrice e insegna lingua e letteratura inglese. Ha già pubblicato La nuda verità e Domani interrogo, premio Alvaro Bigiaretti 2023. L'ingresso è libero.
8: Radio Formia informa. Sport.
7: La polisportiva Gaeta ha sostenuto un interessante test amichevole contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione, finita 2-1 per i biancorossi gaetani, in svantaggio nel primo tempo per un gol dell'attaccante Fondano e poi nella ripresa è stato ribaltato il risultato. Parità nell'altra amichevole tra il Città di Formia e lo Sterparo, finita 1-1. Intanto la polisportiva Gaeta ha avuto la possibilità anche di osservare il lavoro di nuovi arrivi. Il portiere Marco Aurelio Cuccagna, classe 2008, proveniente dallo Stiamare, il difensore Gabriele Corelli, ex Anzio e Atletico Pontinia. Due profili giovani che potrebbero rivelarsi importanti nell'economia del nuovo organico biancorosso. Nel Città di Formia invece spazio a diversi nuovi elementi nell'amichevole con lo Sterparo, tra questi il portiere Matteo Marotta, classe 2009, proveniente dal Sesto Campano, il giovane Silvio Sperduti, classe 2008 ed ex Pomezia, e l'esterno offensivo Lorenzo Rea, classe 2002, arrivato dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Oroscopo di Radioformia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 18 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Elena Imperatrice, San Firmino. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prepara a cenare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Cintoli.

0: Vocciola valida e preziosa, come siete cadi usano. Siamo pronti alle 12 sinistra sagari, cominciando come sempre con l'Ariete. Un confronto con gli amici cambia la prospettiva dei vostri valori. Meno ambiziosi nella carriera, darete più spazio alla collaborazione. Tenetevi pronti per avventure piccanti in questo periodo. Dall'Ariete al Toro. Cambiamenti in vista nel lavoro, cercate di limitare meglio i vostri compiti e farvi rispettare. Ventate di novità nella routine. Dal Toro ai Gemelli, le faccende professionali procedono a singhiozzo e anche le relazioni vi procurano qualche preoccupazione, delusione per un viaggio sfumato. Dai Gemelli al Cancro, occhi aperti nelle nuove società, non fidate del primo venuto. Puntate sul vostro intuito per testare le persone a cui avrete a che fare. Dal Cancro al Leone, riceverete dal cielo un vigoroso sostegno, soprattutto se avete a che fare con l'estero, e buone opportunità per esprimere la vostra creatività. Bisogno di movimento sia in senso fisico che metaforico. Dal Leone alla Vergine, spesso per la soluzione di un problema è sufficiente cambiare il punto di vista. Se oggi afferrate il gradangolo, troverete il capo della matassa. Se non sapete da che parte andare, restate fermi. Bilancia, non c'è passaggio adatto per le pubbliche relazioni di quello della Luna in Sagittario. Viaggi di lavoro o contatti utili si prospettano costruttivi. Scorpione, le configurazioni astrali ammorbidiscono le vostre esperienze, senza sottrarvi forza. La presa che avete sugli altri aumenta in modo esponenziale. Sagittario, Venere e Saturno focosi sostengono la vostra luna. Serietà e sentimento si intrecciano armonicamente. Il vostro entusiasmo è ben riposto. Capricorno, cercate di scuotere la situazione di stasi che si è venuta a creare nei vostri rapporti con i colleghi. Dialogate. Coltivate un progetto comune. Acquario, la luna in Sagittario, come sempre, fonte di ricarica e stimoli. In ufficio collaborate senza competere, dando il meglio di voi stessi. Lassù e qua giù qualcuno vi ama. Concludiamo lo squadro di oggi con i pesci. Un ottimismo ben calibrato può consentire di dare il giusto peso alle vostre percezioni e di guardare le circostanze nella reale prospettiva. Maggior realismo e autonomia di pensiero. Bene, tutto anche questo martedì 18 agosto 2026, Radio Formia, all'appuntamento con l'esoroscopo. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena Imperatrice, San Firmino. Il sole già sorto alle 6.25, tramonterà alle 20.28. La luna crescente si eleverà alle 13.08 e arriverà questa sera alle 22.37. Diamo gli auguri a Sergio Castellitto, che come 73 anni, a Geppi Cucciari, che compie 53 anni, a Mica, che compie 43 anni. Qualche data da ricordare: 1868, Pierre Jules César Janssen scopre l'elio durante un'eclisse totale di sole in India. La frase del giorno: piega la giovane giastra quando è ancora tenera. Invece i pensieri di questa mattina sono: mai catena ha fatto buon cane. Le buone parole valgono molto e costano poco. Verdura buona all'orto, pesce fresco al porto. Ancora buongiorno, buon lavoro, sono al lavoro. È tutto per questo martedì 18 agosto 2026, Radio Formia, l'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. A tutti voi una buona giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo, come sempre ancora da parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.
1: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: OK.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Sono le 9 in punto. È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227 a Yunchuan in Cina moriva Gengis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore, con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante, nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino Abrescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Non semplici note,
4: ma musica che ti cattura.
3: Sei su Radio Formia.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Senti, compagne!

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxischermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
4: Ricordi,
5: emozioni,
4: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Monte Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monte Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. È deceduto ieri presso la clinica Casa del Sole a Formia, dove era ricoverato negli ultimi tempi, Marcello Rosario Caliman, giornalista, scrittore, storico, docente universitario, diagono, ambientalista, filantropo. Era direttore editoriale della testata giornalistica Golfo e dintorni Magazine Italia e di tuttogolfo.it, giornalista accreditato CEI, diagono dell'Arcidiocesi di Gaeta, vice direttore della Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. È stato presidente regionale del Lazio d'Italia Nostra, delegato per Gaeta dell'AICI, affiliata all'UNESCO, titolare della cattedra universitaria di storia greca presso l'Università Telematica Pegaso di Napoli e cultore universitario di storia contemporanea. Un curriculum importante, certamente. Autore anche di diverse pubblicazioni, ha affrontato in vita una sfida terribile e lui l'ha affrontata con il coraggio di un leone. Oggi purtroppo la lunga battaglia è finita. Attestati di solidarietà e di cordoglio sono pervenuti alla famiglia di Marcello Caliman da ogni parte della provincia e anche dalla regione. Tra i messaggi anche quello del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, con il quale aveva collaborato per diverso tempo nel settore della cultura. Con la sua scomparsa, ha sottolineato il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, perdiamo una bellissima persona e il nostro territorio si ritrova da oggi decisamente più povero. I funerali di Marcello Rosario Caliman si svolgeranno domani alle 10:30 presso la chiesa di Sant'Albina a Scauri. Dopo 3 giorni tornano balneabili le acque di Minturno. I campionamenti dell'ARPA hanno escluso il permanere delle condizioni che avevano fatto scattare l'ordinanza emessa dal sindaco Gerardo Stefanelli, che ora ha revocato l'ordinanza di divieto di balneazione nella zona di Recillo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco dopo l'arrivo degli esami effettuati dall'ARPA, i cui tecnici erano intervenuti dopo la fuoriuscita di acque dall'impianto di sollevamento di Recillo. Per l'ARPA, dopo il campionamento delle acque, è stato comunicato all'amministrazione di Minturno che dalle risultanze analitiche sono venute meno le condizioni che avevano determinato in via temporanea e precauzionale l'adozione del divieto di balneazione, che riguardava il tratto compreso tra le spiagge libere Recillo 1 e Recillo 2, 25 metri per parte. Il divieto in pratica è durato 3 giorni, sono stati rimossi anche i cartelli. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Robitur tramite l'avvocato Pasquale Cardillo Cupo ed ha annullato la richiesta di restituzione di circa 500.000 di euro da parte del Ministero del Turismo in seguito agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Formia. Il supremo organo amministrativo ha quindi dato ragione alla Robitur: nessuna frode, nessuna gestione anomala dei fondi Covid, ma un semplice errore del legislatore nella gestione dei fondi Covid nel periodo dell'emergenza per tour operator, inizialmente esclusi per un errore tecnico dal sostegno nel periodo emergenziale. L'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, legale del Robitur, ha espresso soddisfazione per l'accertamento della regolarità con cui la Robitur opera sul mercato nazionale ed internazionale a livello turistico. Sono circa 80 in tutta Italia i dipendenti di Poste Italiane che dall'inizio dell'anno hanno partecipato all'iniziativa Camera con Vista, con la quale l'azienda mette a disposizione immobili di proprietà del gruppo per ospitare gratuitamente un soggiorno ai propri lavoratori. Tra loro anche Vincenzo Pandolfo di Minturno, portalettere a Santi Cosme e Damiano, marito di Benedetta e padre di Emma di 7 anni e di Elena di 6, che ha aderito al progetto e che a giugno ha trascorso con la sua famiglia una settimana a Porto San Giorgio in provincia di Fermo, nelle Marche. L'iniziativa Camera con Vista, che ha premiato anche il dipendente minturnese, è nata nel 2019 dal recupero di alloggi di servizi e località di interesse turistico da destinare per un soggiorno settimanale gratuito. Il recupero di alcuni immobili di proprietà per la riqualificazione e conversione in case vacanza sottolinea l'attenzione di Poste Italiane ai principi di inclusione e sostenibilità. Il Comune di Gaeta ha formalizzato il passaggio delle consegne economiche in favore del nuovo Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Sud Pontino LT5, il COISES, disponendo il trasferimento di 1.803.301 euro. L'atto, una determinazione dirigenziale del 13 agosto scorso, segna una tappa fondamentale della fase transitoria avviata con la costituzione del Consorzio. Nato a seguito della firma dell'atto costitutivo del 17 gennaio 2025 da parte dei sindaci dei comuni del distretto LT5, il COISES è subentrato nella gestione associata dei servizi sociali e nella realizzazione delle progettualità territoriali, funzioni precedentemente svolte al Comune di Gaeta in qualità di ente capofila dell'epoca. Dello stanziamento totale, 1.289.326 euro si riferiscono a fondi distrettuali già giacenti presso le casse comunali per i progetti del piano di zona, mentre 513.974 euro costituiscono risorse del PNRR erogate dal Ministero. Il provvedimento, firmato dalla dirigente del Dipartimento BEST, Anna Maria De Filippis, risponde alla formale richiesta del Consorzio, con nota del 16 febbraio 2026, per l'acquisizione della gestione diretta delle somme giacenti presso la tesoreria di Gaeta e necessarie all'attuazione del piano di zona. L'imputazione contabile sul bilancio di previsione 2026-2028 permetterà la successiva erogazione materiale dei fondi. Il provvedimento chiarisce inoltre che eventuali ulteriori risorse ministeriali destinate ai progetti PNRR che dovessero pervenire nei prossimi mesi continueranno ad essere accreditate in prima battuta al Comune di Gaeta per poi essere regolarmente trasferite al Consorzio fino al completo perfezionamento di tutte le procedure amministrative. Con il trasferimento delle risorse, la struttura consortile, voluta dai sindaci del Sud Pontino, acquisisce dunque la piena capacità finanziaria e gestionale per programmare e rispondere in modo omogeneo alle fragilità dell'intero bacino Sud Pontino. La sfida ora si sposta sul piano dell'efficienza della spesa e della continuità dei servizi. L'amministrazione comunale di Minturno ha deciso di incrementare con una delibera approvata dalla Giunta il fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Lo ha comunicato al personale il sindaco Gerardo Stefanelli, che ha inviato una lettera a tutti i dipendenti in occasione della festività del Ferragosto, comunicando anche l'incremento del fondo per la contrattazione integrativa. Con appoggio delibera di Giunta Comunale, ha precisato il sindaco, è stato disposto un incremento del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Tale incremento consentirà di procedere ad un adeguamento delle voci retributive legate alla produttività, oltre che di altre voci accessorie previste all'interno del medesimo fondo. Si tratta di una decisione, ha aggiunto il sindaco Stefanelli, che l'amministrazione ha voluto assumere quale segno di riconoscimento concreto verso l'impegno, la professionalità e la dedizione che ogni giorno dimostrate nello svolgimento delle vostre funzioni a beneficio dei cittadini e dell'intera collettività. Le modalità operative e i criteri di ripartizione delle risorse saranno oggetto di successiva contrattazione integrativa con le rappresentanze sindacali secondo le procedure previste dalla normativa vigente. In programma, oltre all'approvazione del nuovo PAO, la nomina dal 1 ottobre prossimo di un dirigente amministrativo e di un funzionario giuridico amministrativo, mentre il dirigente della polizia locale costituisce un incarico che slitterà al 1 gennaio 2027. L'altra novità è costituito l'aumento di ore agli operai comunali in servizio e ad un assistente sociale. Tutti saranno portati a 34 ore di servizio. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Roberto Colella. L'ingresso è libero. E domani un altro appuntamento importante alla stessa Arena Vitruvio, alle 21.30 il concerto di Ambrogio Sparagna. Una serata all'insegna della musica, della tradizione, delle radici, quella in programma domani. Protagonista Ambrogio Sparagna, tra i più importanti interpreti e studiosi della musica popolare italiana ed europea, che torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni. Musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra, Sparagna è profondamente legato al territorio formiano, in particolare al borgo di Maranola. Porta sul palco l'autenticità di una musica capace di raccontare storie, identità e tradizioni attraverso il ritmo degli organetti, dei tamburelli, delle zampogne, delle ciaramelle, delle chitarre battenti, dei violini, dei contrabbassi e degli strumenti a fiato. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta, contribuendo in maniera determinante alla diffusione della musica popolare italiana in Italia e nel mondo. Ha collaborato nella sua prestigiosa carriera con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron e Giovanni Lindo Ferretti. Nel 2012 inoltre ha avviato un importante sodalizio artistico con Francesco De Gregori, culminato nello spettacolo Vola, Vola, Vola, portato in numerose piazze italiane. La tappa formiana arriva inoltre in un anno particolarmente significativo per Sparagna e per la sua orchestra popolare italiana, protagonisti di un tour internazionale 2026 dedicato alla musica popolare italiana, promosso dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Finisterre World Music. De André canta De André, Best of Estate 2026, è il titolo dello spettacolo che Cristiano De André, il cantautore figlio del grande Fabrizio, propone questa sera alle 21 a Gaeta all'Arena Virgilio, nell'area Ex Avir. È una delle tappe del tour estivo in cui il musicista rende omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva. Sarà accompagnato sul palco da Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzino al basso, Luciano Luisi alle tastiere, che ha curato gli arrangiamenti dei primi due volumi, e Ivano Zanotti alla batteria. Il mio è un progetto che porto avanti da una quindicina di anni con vari tour, e questo è un tour particolare perché racchiude il meglio dei miei 4 album dal vivo dedicati a mio padre e che ho inciso negli anni. Tocca vari temi a lui cari come la guerra, l'amore, la società, la religione. Nell'ambito della 4ª edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'associazione Postscriptum, si terrà questa sera alle 19 presso lo Yacht Club Gaeta EWS la presentazione del libro di Gaia Cenciarelli, Il rivoluzionario e la maestra, edito da Marsilio. Dialogherà con l'autrice Silvia Vinciguerra, intermezzo musicale di Tullio Taffuri. Gaia Cenciarelli è un nuovo importante nome nel panorama letterario italiano. Ha scritto romanzi, racconti, interventi critici, è traduttrice e insegna lingua e letteratura inglese. Ha già pubblicato La nuda verità e Domani interrogo, premio Alvaro Bigiaretti 2023. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: La Polisportiva Gaeta ha sostenuto un interessante test amichevole contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione, finita 2-1 per i biancorossi gaetani, in svantaggio nel primo tempo per un gol dell'attaccante Fondano e poi nella ripresa è stato ribaltato il risultato. Parità nell'altra amichevole tra il Città di Formia e lo Sterparo, finita 1-1. Intanto la Polisportiva Gaeta ha avuto la possibilità anche di osservare il lavoro di nuovi arrivi. Il portiere Marco Aurelio Cuccagna, classe 2008, proveniente dall'Ostia Mare, il difensore Gabriele Corelli, ex Anzio e Atletico Pontinia. Due profili giovani che potrebbero rivelarsi importanti nell'economia del nuovo organico biancorosso. Nel Città di Formia, invece, spazio a diversi nuovi elementi nell'amichevole con lo Sterparo. Tra questi il portiere Matteo Marotta, classe 2009, proveniente dal Sesto Campano, il giovane Silvio Sperduti, classe 2008, ed ex Pomezia, e l'esterno offensivo Lorenzo Rea, classe 2002, arrivato dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Meglio di no.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxischermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: uscire.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere OIME. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel rullozzo ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gratis.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente, io voglio

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È deceduto ieri presso la clinica Casa del Sole a Formia, dove era ricoverato negli ultimi tempi Marcello Rosario Caliman, giornalista, scrittore, storico, docente universitario, diagono, ambientalista, filantropo. Era direttore editoriale della testata giornalistica Golfo e dintorni Magazine Italia e di tuttogolfo.it, giornalista accreditato CEI, diagono dell'Arcidiocesi di Gaeta, vice direttore della Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. È stato presidente regionale del Lazio di Italia Nostra, delegato per Gaeta dell'AICI, affiliata all'UNESCO, titolare della cattedra universitaria di storia greca presso l'Università Telematica Pegaso di Napoli e cultore universitario di storia contemporanea. Un curriculum importante, certamente. Autore anche di diverse pubblicazioni, ha affrontato in vita una sfida terribile e lui l'ha affrontata con il coraggio di un leone. Oggi purtroppo la lunga battaglia è finita. Attestati di solidarietà e di cordoglio sono pervenuti alla famiglia di Marcello Caliman da ogni parte della provincia e anche dalla regione. Tra i messaggi anche quello del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, con il quale aveva collaborato per diverso tempo nel settore della cultura. Con la sua scomparsa, ha sottolineato il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, perdiamo una bellissima persona e il nostro territorio si ritrova da oggi decisamente più povero. I funerali di Marcello Rosario Caliman si svolgeranno domani alle 10:30 presso la chiesa di Sant'Albina a Scauri. Dopo 3 giorni tornano balneabili le acque di Minturno. I campionamenti dell'ARPA hanno escluso il permanere delle condizioni che avevano fatto scattare l'ordinanza emessa dal sindaco Gerardo Stefanelli, che ora ha revocato l'ordinanza di divieto di balneazione nella zona di Recillo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco dopo l'arrivo degli esami effettuati dall'ARPA, i cui tecnici erano intervenuti dopo la fuoriuscita di acque dall'impianto di sollevamento di Recillo. Per l'ARPA, dopo il campionamento delle acque, è stato comunicato all'amministrazione di Minturno che dalle risultanze analitiche sono venute meno le condizioni che avevano determinato in via temporanea e precauzionale l'adozione del divieto di balneazione, che riguardava il tratto compreso tra le spiagge libere Recillo 1 e Recillo 2, 25 metri per parte. Il divieto in pratica è durato 3 giorni, sono stati rimossi anche i cartelli. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Robitur tramite l'avvocato Pasquale Cardillo Cupo ed ha annullato la richiesta di restituzione di circa 500.000 di euro da parte del Ministero del Turismo in seguito agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Formia. Il supremo organo amministrativo ha quindi dato ragione alla Robitur: nessuna frode, nessuna gestione anomala dei fondi Covid, ma un semplice errore del legislatore nella gestione dei fondi Covid nel periodo dell'emergenza per i tour operator, inizialmente esclusi per un errore tecnico dal sostegno nel periodo emergenziale. L'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, legale del Robitur, ha espresso soddisfazione per l'accertamento della regolarità con cui la Robitur opera sul mercato nazionale ed internazionale a livello turistico. Sono circa 80 in tutta Italia i dipendenti di Poste Italiane che dall'inizio dell'anno hanno partecipato all'iniziativa Camera con Vista, con la quale l'azienda mette a disposizione immobili di proprietà del gruppo per ospitare gratuitamente un soggiorno ai propri lavoratori. Tra loro anche Vincenzo Pandolfo di Minturno, portalettere a Santi Cosme e Damiano, marito di Benedetta e padre di Emma di 7 anni e di Elena di 6, che ha aderito al progetto e che a giugno ha trascorso con la sua famiglia una settimana a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nelle Marche. L'iniziativa Camera con Vista, che ha premiato anche il dipendente minturnese, è nata nel 2019 dal recupero di alloggi, di servizi e località di interesse turistico da destinare per un soggiorno settimanale gratuito. Il recupero di alcuni immobili di proprietà per la riqualificazione e conversione in case vacanza sottolinea l'attenzione di Poste Italiane ai principi di inclusione e sostenibilità. Il Comune di Gaeta ha formalizzato il passaggio delle consegne economiche in favore del nuovo Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Sud Pontino LT5, il COISES, disponendo il trasferimento di 1.803.301 euro. L'atto, una determinazione dirigenziale del 13 agosto scorso, segna una tappa fondamentale della fase transitoria avviata con la costituzione del Consorzio. Nato a seguito della firma dell'atto costitutivo del 17 gennaio 2025 da parte dei sindaci dei comuni del distretto LT5, il COISES è subentrato nella gestione associata dei servizi sociali e nella realizzazione delle progettualità territoriali, funzioni precedentemente svolte al Comune di Gaeta in qualità di ente capofila dell'epoca. Dello stanziamento totale, 1.289.326 euro si riferiscono a fondi distrettuali già giacenti presso le casse comunali per i progetti del piano di zona, mentre 513.974 euro costituiscono risorse del PNRR erogate dal Ministero. Il provvedimento, firmato dalla dirigente del Dipartimento BEST, Anna Maria De Filippis, risponde alla formale richiesta del Consorzio, con nota del 16 febbraio 2026, per l'acquisizione della gestione diretta delle somme giacenti presso la tesoreria di Gaeta e necessarie all'attuazione del piano di zona. L'imputazione contabile sul bilancio di previsione 2026-2028 permetterà la successiva erogazione materiale dei fondi. Il provvedimento chiarisce inoltre che eventuali ulteriori risorse ministeriali destinate ai progetti PNRR che dovessero pervenire nei prossimi mesi continueranno ad essere accreditate in prima battuta al Comune di Gaeta per poi essere regolarmente trasferite al Consorzio fino al completo perfezionamento di tutte le procedure amministrative. Con il trasferimento delle risorse, la struttura consortile, voluta dai sindaci del Sud Pontino, acquisisce dunque la piena capacità finanziaria e gestionale per programmare e rispondere in modo omogeneo alle fragilità dell'intero bacino Sud Pontino. La sfida ora si sposta sul piano dell'efficienza della spesa e della continuità dei servizi. L'amministrazione comunale di Minturno ha deciso di incrementare, con una delibera approvata dalla Giunta, il fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Lo ha comunicato al personale il sindaco Gerardo Stefanelli, che ha inviato una lettera a tutti i dipendenti in occasione della festività del Ferragosto, comunicando anche l'incremento del fondo per la contrattazione integrativa. Con appoggio delibera di Giunta Comunale, ha precisato il sindaco, è stato disposto un incremento del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Tale incremento consentirà di procedere ad un adeguamento delle voci retributive legate alla produttività, oltre che di altre voci accessorie previste all'interno del medesimo fondo. Si tratta di una decisione, ha aggiunto il sindaco Stefanelli, che l'amministrazione ha voluto assumere quale segno di riconoscimento concreto verso l'impegno, la professionalità e la dedizione che ogni giorno dimostrate nello svolgimento delle vostre funzioni a beneficio dei cittadini e dell'intera collettività. Le modalità operative, i criteri di ripartizione delle risorse saranno oggetto di successiva contrattazione integrativa con le rappresentanze sindacali secondo le procedure previste dalla normativa vigente. In programma, oltre all'approvazione del nuovo PAO, la nomina dal 1 ottobre prossimo di un dirigente amministrativo e di un funzionario giuridico amministrativo, mentre il dirigente della polizia locale costituisce un incarico che slitterà al 1 gennaio 2027. L'altra novità è costituita l'aumento di ore agli operai comunali in servizio e ad un assistente sociale. Tutti saranno portati a 34 ore di servizio. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Roberto Colella, l'ingresso è libero. E domani un altro appuntamento importante alla stessa Arena Vitruvio, alle 21.30 il concerto di Ambrogio Sparagna. Una serata all'insegna della musica, della tradizione, delle radici, quella in programma domani. Protagonista Ambrogio Sparagna, tra i più importanti interpreti e studiosi della musica popolare italiana ed europea, che torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni. Musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra, Sparagna è profondamente legato al territorio formiano, in particolare al borgo di Maranola, e porta sul palco l'autenticità di una musica capace di raccontare storie, identità e tradizioni attraverso il ritmo degli organetti, dei tamburelli, delle zampogne, delle ciaramelle, delle chitarre battenti, dei violini, dei contrabbassi e degli strumenti a fiato. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta, contribuendo in maniera determinante alla diffusione della musica popolare italiana in Italia e nel mondo. Ha collaborato nella sua prestigiosa carriera con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron e Giovanni Lindo Ferretti. Nel 2012 inoltre ha avviato un importante sodalizio artistico con Francesco De Gregori, culminato nello spettacolo Vola, Vola, Vola, portato in numerose piazze italiane. La tappa formiana arriva inoltre in un anno particolarmente significativo per Sparagna e per la sua Orchestra Popolare Italiana, protagonisti di un tour internazionale 2026 dedicato alla musica popolare italiana, promosso dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Finisterre World Music. De André canta De André, Best of Estate 2026, è il titolo dello spettacolo che Cristiano De André, il cantautore figlio del grande Fabrizio, propone questa sera alle 21 a Gaeta all'Arena Virgilio, nell'area Exavir. È una delle tappe del tour estivo in cui il musicista rende omaggio al padre Fabrizio.

0: Gaia Cenciarelli, Il rivoluzionario e la maestra, edito da Marsilio. Dialogherà con l'autrice Silvia Vinciguerra, intermezzo musicale di Tullio Taffori. Gaia Cenciarelli è un nuovo importante nome nel panorama letterario italiano. Ha scritto romanzi, racconti, interventi critici, è traduttrice e insegna lingua e letteratura inglese. Ha già pubblicato La nuda verità e Domani interrogo, premio Alvaro Bigiaretti 2023. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: La Polisportiva Gaeta ha sostenuto un interessante test amichevole contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione. Finita 2-1 per i biancorossi gaetani, in svantaggio nel primo tempo per un gol dell'attaccante Fondano e poi nella ripresa è stato ribaltato il risultato. Parità nell'altra amichevole tra il Città di Formia e lo Sterparo, finita 1-1. Intanto la Polisportiva Gaeta ha avuto la possibilità anche di osservare il lavoro di nuovi arrivi. Il portiere Marco Aurelio Cuccagna, classe 2008, proveniente dallo Stiamare, il difensore Gabriele Corelli, ex Anzio e Atletico Pontinia. Due profili giovani che potrebbero rivelarsi importanti nell'economia del nuovo organico biancorosso. Nel Città di Formia invece spazio a diversi nuovi elementi nell'amichevole con lo Sterparo, tra questi il portiere Matteo Marotta, classe 2009, proveniente dal Sesto Campano, il giovane Silvio Sperduti, classe 2008 ed ex Pomezia, e l'esterno offensivo Lorenzo Rea, classe 2002, arrivato dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Astral Infomobilità.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Monte Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monte Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale.
5: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
3: Un servizio della Regione Lazio.
6: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a rivivere

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È deceduto ieri presso la clinica Casa del Sole a Formia, dove era ricoverato negli ultimi tempi, Marcello Rosario Caliman, giornalista, scrittore, storico, docente universitario, diagono, ambientalista, filantropo. Era direttore editoriale della testata giornalistica Golfo e dintorni Magazine Italia e di tuttogolfo.it, giornalista accreditato CEI, diagono dell'Arcidiocesi di Gaeta, vice direttore della Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. È stato presidente regionale del Lazio d'Italia Nostra, delegato per Gaeta dell'AICI, affiliata all'UNESCO, titolare della cattedra universitaria di storia greca presso l'Università Telematica Pegaso di Napoli e cultore universitario di storia contemporanea. Un curriculum importante, certamente. Autore anche di diverse pubblicazioni, ha affrontato in vita una sfida terribile e lui l'ha affrontata con il coraggio di un leone. Oggi purtroppo la lunga battaglia è finita. Attestati di solidarietà e di cordoglio sono pervenuti alla famiglia di Marcello Caliman da ogni parte della provincia e anche dalla regione. Tra i messaggi anche quello del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, con il quale aveva collaborato per diverso tempo nel settore della cultura. Con la sua scomparsa, ha sottolineato il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, perdiamo una bellissima persona e il nostro territorio si ritrova da oggi decisamente più povero. I funerali di Marcello Rosario Caliman si svolgeranno domani alle 10:30 presso la chiesa di Sant'Albina a Scauri. Dopo 3 giorni tornano balneabili le acque di Minturno. I campionamenti dell'ARPA hanno escluso il permanere delle condizioni che avevano fatto scattare l'ordinanza emessa dal sindaco Gerardo Stefanelli, che ora ha revocato l'ordinanza di divieto di balneazione nella zona di Recillo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco dopo l'arrivo degli esami effettuati dall'ARPA, i cui tecnici erano intervenuti dopo la fuoriuscita di acque dall'impianto di sollevamento di Recillo. Per l'ARPA, dopo il campionamento delle acque, è stato comunicato all'amministrazione di Minturno che dalle risultanze analitiche sono venute meno le condizioni che avevano determinato in via temporanea e precauzionale l'adozione del divieto di balneazione, che riguardava il tratto compreso tra le spiagge libere Recillo 1 e Recillo 2, 25 metri per parte. Il divieto in pratica è durato 3 giorni, sono stati rimossi anche i cartelli. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Robitour tramite l'avvocato Pasquale Cardillo Cupo ed ha annullato la richiesta di restituzione di circa 500.000 di euro da parte del Ministero del Turismo in seguito agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Formia. Il supremo organo amministrativo ha quindi dato ragione alla Robitour: nessuna frode, nessuna gestione anomala dei fondi Covid, ma un semplice errore del legislatore nella gestione dei fondi Covid nel periodo dell'emergenza per i tour operator, inizialmente esclusi per un errore tecnico dal sostegno nel periodo emergenziale. L'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, legale del Robitour, ha espresso soddisfazione per l'accertamento della regolarità con cui la Robitour opera sul mercato nazionale ed internazionale a livello turistico. Sono circa 80 in tutta Italia i dipendenti di Poste Italiane che dall'inizio dell'anno hanno partecipato all'iniziativa Camera con Vista, con la quale l'azienda mette a disposizione immobili di proprietà del gruppo per ospitare gratuitamente un soggiorno ai propri lavoratori. Tra loro anche Vincenzo Pandolfo di Minturno, portalettere a Santi Cosme e Damiano, marito di Benedetta e padre di Emma di 7 anni e di Elena di 6, che ha aderito al progetto e che a giugno ha trascorso con la sua famiglia una settimana a Porto San Giorgio in provincia di Fermo, nelle Marche. L'iniziativa Camera con Vista, che ha premiato anche il dipendente minturnese, è nata nel 2019 dal recupero di alloggi, di servizi e località di interesse turistico da destinare per un soggiorno settimanale gratuito. Il recupero di alcuni immobili di proprietà per la riqualificazione e conversione in case vacanza sottolinea l'attenzione di Poste Italiane ai principi di inclusione e sostenibilità. Il Comune di Gaeta ha formalizzato il passaggio delle consegne economiche in favore del nuovo Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Sud Pontino LT5, il COISES, disponendo il trasferimento di 1.803.301 euro. L'atto, una determinazione dirigenziale del 13 agosto scorso, segna una tappa fondamentale della fase transitoria avviata con la costituzione del Consorzio. Nato a seguito della firma dell'atto costitutivo del 17 gennaio 2025 da parte dei sindaci dei comuni del distretto LT5, il COISES è subentrato nella gestione associata dei servizi sociali e nella realizzazione delle progettualità territoriali, funzioni precedentemente svolte al Comune di Gaeta in qualità di ente capofila dell'epoca. Dello stanziamento totale, 1.289.326 euro, si riferiscono a fondi distrettuali già giacenti presso le casse comunali per i progetti del piano di zona, mentre 513.974 euro costituiscono risorse del PNRR erogate dal Ministero. Il provvedimento, firmato dalla dirigente del Dipartimento BEST, Anna Maria De Filippis, risponde alla formale richiesta del Consorzio, con nota del 16 febbraio 2026, per l'acquisizione della gestione diretta delle somme giacenti presso la tesoreria di Gaeta e necessarie all'attuazione del piano di zona. L'imputazione contabile sul bilancio di previsione 2026-2028 permetterà la successiva erogazione materiale dei fondi. Il provvedimento chiarisce inoltre che eventuali ulteriori risorse ministeriali destinate ai progetti PNRR che dovessero pervenire nei prossimi mesi continueranno ad essere accreditate in prima battuta al Comune di Gaeta per poi essere regolarmente trasferite al Consorzio fino al completo perfezionamento di tutte le procedure amministrative. Con il trasferimento delle risorse, la struttura consortile, voluta dai sindaci del Sud Pontino, acquisisce dunque la piena capacità finanziaria e gestionale per programmare e rispondere in modo omogeneo alle fragilità dell'intero bacino Sud Pontino. La sfida ora si sposta sul piano dell'efficienza della spesa e della continuità dei servizi. L'amministrazione comunale di Minturno ha deciso di incrementare, con una delibera approvata dalla Giunta, il fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Lo ha comunicato al personale il sindaco Gerardo Stefanelli, che ha inviato una lettera a tutti i dipendenti in occasione della festività del Ferragosto, comunicando anche l'incremento del fondo per la contrattazione integrativa. Con appoggio a delibera di Giunta comunale, ha precisato il sindaco, è stato disposto un incremento del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Tale incremento consentirà di procedere ad un adeguamento delle voci retributive legate alla produttività, oltre che di altre voci accessorie previste all'interno del medesimo fondo. Si tratta di una decisione, ha aggiunto il sindaco Stefanelli, che l'amministrazione ha voluto assumere quale segno di riconoscimento concreto verso l'impegno, la professionalità e la dedizione che ogni giorno dimostrate nello svolgimento delle vostre funzioni a beneficio dei cittadini e dell'intera collettività. Le modalità operative e i criteri di ripartizione delle risorse saranno oggetto di successiva contrattazione integrativa con le rappresentanze sindacali secondo le procedure previste dalla normativa vigente. In programma, oltre all'approvazione del nuovo PAO, la nomina dal 1 ottobre prossimo di un dirigente amministrativo e di un funzionario giuridico amministrativo, mentre il dirigente della polizia locale costituisce un incarico che slitterà al 1 gennaio 2027. L'altra novità è costituito l'aumento di ore agli operai comunali in servizio e ad un assistente sociale. Tutti saranno portati a 34 ore di servizio. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Roberto Colella, l'ingresso è libero. E domani un altro appuntamento importante alla stessa Arena Vitruvio. Alle 21.30 il concerto di Ambrogio Sparagna. Una serata all'insegna della musica, della tradizione, delle radici, quella in programma domani. Protagonista Ambrogio Sparagna, tra i più importanti interpreti e studiosi della musica popolare italiana ed europea, che torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni. Musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra, Sparagna è profondamente legato al territorio formiano e in particolare al borgo di Maranola. Porta sul palco l'autenticità di una musica capace di raccontare storie, identità e tradizioni attraverso il ritmo degli organetti, dei tamburelli, delle zampogne, delle ciaramelle, delle chitarre battenti, dei violini, dei contrabbassi e degli strumenti a fiato. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta, contribuendo in maniera determinante alla diffusione della musica popolare italiana in Italia e nel mondo. Ha collaborato nella sua prestigiosa carriera con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron e Giovanni Lindo Ferretti. Nel 2012 inoltre ha avviato un importante sodalizio artistico con Francesco De Gregori, culminato nello spettacolo Vola, Vola, Vola, portato in numerose piazze italiane. La tappa formiana arriva inoltre in un anno particolarmente significativo per Sparagna e per la sua Orchestra Popolare Italiana, protagonisti di un tour internazionale 2026 dedicato alla musica popolare italiana, promosso dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Finisterre World Music. De André canta De André, Best of Estate 2026, è il titolo dello spettacolo che Cristiano De André, il cantautore figlio del grande Fabrizio, propone questa sera alle 21 a Gaeta all'Arena Virgilio, nell'area Ex Avir. È una delle tappe del tour estivo in cui il musicista rende omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva. Sarà accompagnato sul palco da Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzino al basso, Luciano Luisi alle tastiere, che ha curato gli arrangiamenti dei primi due volumi, e Ivano Zanotti alla batteria. Il mio è un progetto che porto avanti da una quindicina di anni con vari tour, e questo è un tour particolare perché racchiude il meglio dei miei quattro album dal vivo dedicati a mio padre e che ho inciso negli anni. Tocca vari temi a lui cari come la guerra, l'amore, la società, la religione. Nell'ambito della quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'associazione Postscriptum, si terrà questa sera alle 19 presso lo Yacht Club Gaeta EWS la presentazione del libro di Gaia Cenciarelli, Il rivoluzionario e la maestra, edito da Marsilio. Dialogherà con l'autrice Silvia Vinciguerra, intermezzo musicale di Tullio Taffuri. Gaia Cenciarelli è un nuovo importante nome nel panorama letterario italiano. Ha scritto romanzi, racconti, interventi critici, è traduttrice e insegna lingua e letteratura inglese. Ha già pubblicato La nuda verità e Domani interrogo, premio Alvaro Bigiaretti 2023. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: La Polisportiva Gaeta ha sostenuto un interessante test amichevole contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione, finita 2-1 per i biancorossi gaetani, in svantaggio nel primo tempo per un gol dell'attaccante Fondano e poi nella ripresa è stato ribaltato il risultato. Parità nell'altra amichevole tra il Città di Formia e lo Sterparo, finita 1-1. Intanto la Polisportiva Gaeta ha avuto la possibilità anche di osservare il lavoro di nuovi arrivi. Il portiere Marco Aurelio Cuccagna, classe 2008, proveniente dall'Ostia Mare, il difensore Gabriele Corelli, ex Anzio e Atletico Pontinia, due profili giovani che potrebbero rivelarsi importanti nell'economia del nuovo organico biancorosso. Nel Città di Formi invece spazio a diversi nuovi elementi nell'amichevole con lo Sterparo, tra questi il portiere Matteo Marotta, classe 2009, proveniente dal Sesto Campano, il giovane Silvio Sperduti, classe 2008, ed il giovane Silvio Sperduti Ceruti, classe 2008, ed ex Pomezia, e l'esterno offensivo Lorenzo Rea, classe 2002, arrivato dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Non semplici note,
6: ma musica che ti cattura.
5: Sei su Radio Formia.
7: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.

0: chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico. Cornetti e brioche senza lattosio. 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È deceduto ieri presso la clinica Casa del Sole, a Formia, dove era ricoverato negli ultimi tempi Marcello Rosario Caliman, giornalista, scrittore, storico, docente universitario, diagono, ambientalista, filantropo. Era direttore editoriale della testata giornalistica Golfo e dintorni Magazine Italia e di tuttogolfo.it, giornalista accreditato CEI, diagono dell'Arcidiocesi di Gaeta, vice direttore della Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. È stato presidente regionale del Lazio di Italia Nostra, delegato per Gaeta dell'AICI, affiliata all'UNESCO, titolare della cattedra universitaria di storia greca presso l'Università Telematica Pegaso di Napoli e cultore universitario di storia contemporanea. Un curriculum importante, certamente. Autore anche di diverse pubblicazioni, ha affrontato in vita una sfida terribile e lui l'ha affrontata con il coraggio di un leone. Oggi purtroppo la lunga battaglia è finita. Attestati di solidarietà e di cordoglio sono pervenuti alla famiglia di Marcello Caliman da ogni parte della provincia e anche dalla regione. Tra i messaggi anche quello del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, con il quale aveva collaborato per diverso tempo nel settore della cultura. Con la sua scomparsa, ha sottolineato il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, perdiamo una bellissima persona e il nostro territorio si ritrova da oggi decisamente più povero. I funerali di Marcello Rosario Caliman si svolgeranno domani alle 10:30 presso la chiesa di Sant'Albina a Scauri. Dopo 3 giorni tornano balneabili le acque di Minturno. I campionamenti dell'ARPA hanno escluso il permanere delle condizioni che avevano fatto scattare l'ordinanza emessa dal sindaco Gerardo Stefanelli, che ora ha revocato l'ordinanza di divieto di balneazione nella zona di Recillo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco dopo l'arrivo degli esami effettuati dall'ARPA, i cui tecnici erano intervenuti dopo la fuoriuscita di acque dall'impianto di sollevamento di Recillo. Per l'ARPA, dopo il campionamento delle acque, è stato comunicato all'amministrazione di Minturno che dalle risultanze analitiche sono venute meno le condizioni che avevano determinato in via temporanea e precauzionale l'adozione del divieto di balneazione, che riguardava il tratto compreso tra le spiagge libere Recillo 1 e Recillo 2, 25 metri per parte. Il divieto in pratica è durato 3 giorni, sono stati rimossi anche i cartelli. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Robitour tramite l'avvocato Pasquale Cardillo Cupo ed ha annullato la richiesta di restituzione di circa 500.000 di euro da parte del Ministero del Turismo in seguito agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Formia. Il supremo organo amministrativo ha quindi dato ragione alla Robitour: nessuna frode, nessuna gestione anomala dei fondi Covid, ma un semplice errore del legislatore nella gestione dei fondi Covid nel periodo dell'emergenza per i tour operator, inizialmente esclusi per un errore tecnico dal sostegno nel periodo emergenziale. L'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, legale del Robitour, ha espresso soddisfazione per l'accertamento della regolarità con cui la Robitour opera sul mercato nazionale ed internazionale a livello turistico. Sono circa 80 in tutta Italia i dipendenti di Poste Italiane che dall'inizio dell'anno hanno partecipato all'iniziativa Camera con Vista, con la quale l'azienda mette a disposizione immobili di proprietà del gruppo per ospitare gratuitamente un soggiorno ai propri lavoratori. Tra loro anche Vincenzo Pandolfo di Minturno, portalettere a Santi Cosme e Damiano, marito di Benedetta e padre di Emma di 7 anni e di Elena di 6, che ha aderito al progetto e che a giugno ha trascorso con la sua famiglia una settimana a Porto San Giorgio in provincia di Fermo, nelle Marche. L'iniziativa Camera con Vista, che ha premiato anche il dipendente minturnese, è nata nel 2019 dal recupero di alloggi, di servizi e località di interesse turistico da destinare per un soggiorno settimanale gratuito. Il recupero di alcuni immobili di proprietà per la riqualificazione e conversione in case vacanza sottolinea l'attenzione di Poste Italiane ai principi di inclusione e sostenibilità. Il Comune di Gaeta ha formalizzato il passaggio delle consegne economiche in favore del nuovo Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Sud Pontino LT5, il COISES, disponendo il trasferimento di 1.803.301 euro. L'atto, una determinazione dirigenziale del 13 agosto scorso, segna una tappa fondamentale della fase transitoria avviata con la costituzione del Consorzio. Nato a seguito della firma dell'atto costitutivo del 17 gennaio 2025 da parte dei sindaci dei comuni del distretto LT5, il COISES è subentrato nella gestione associata dei servizi sociali e nella realizzazione delle progettualità territoriali, funzioni precedentemente svolte al Comune di Gaeta in qualità di ente capofila dell'epoca. Dello stanziamento totale, 1.289.326 euro si riferiscono a fondi distrettuali già giacenti presso le casse comunali per i progetti del piano di zona, mentre 513.974 euro costituiscono risorse del PNRR erogate dal Ministero. Il provvedimento, firmato dalla dirigente del Dipartimento BEST, Anna Maria De Filippis, risponde alla formale richiesta del Consorzio, con nota del 16 febbraio 2026, per l'acquisizione della gestione diretta delle somme giacenti presso la tesoreria di Gaeta e necessarie all'attuazione del piano di zona. L'imputazione contabile sul bilancio di previsione 2026-2028 permetterà la successiva erogazione materiale dei fondi. Il provvedimento chiarisce inoltre che eventuali ulteriori risorse ministeriali destinate ai progetti PNRR che dovessero pervenire nei prossimi mesi continueranno ad essere accreditate in prima battuta al Comune di Gaeta per poi essere regolarmente trasferite al Consorzio fino al completo perfezionamento di tutte le procedure amministrative. Con il trasferimento delle risorse, la struttura consortile, voluta dai sindaci del Sud Pontino, acquisisce dunque la piena capacità finanziaria e gestionale per programmare e rispondere in modo omogeneo alle fragilità dell'intero bacino Sud Pontino. La sfida ora si sposta sul piano dell'efficienza della spesa e della continuità dei servizi. L'amministrazione comunale di Minturno ha deciso di incrementare, con una delibera approvata dalla Giunta, il fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Lo ha comunicato al personale il sindaco Gerardo Stefanelli, che ha inviato una lettera a tutti i dipendenti in occasione della festività del Ferragosto, comunicando anche l'incremento del fondo per la contrattazione integrativa. Con appoggio a delibera di Giunta Comunale, ha precisato il sindaco, è stato disposto un incremento del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Tale incremento consentirà di procedere ad un adeguamento delle voci retributive legate alla produttività, oltre che di altre voci accessorie previste all'interno del medesimo fondo. Si tratta di una decisione, ha aggiunto il sindaco Stefanelli, che l'amministrazione ha voluto assumere quale segno di riconoscimento concreto verso l'impegno, la professionalità e la dedizione che ogni giorno dimostrate nello svolgimento delle vostre funzioni a beneficio dei cittadini e dell'intera collettività. Le modalità operative e i criteri di ripartizione delle risorse saranno oggetto di successiva contrattazione integrativa con le rappresentanze sindacali secondo le procedure previste dalla normativa vigente. In programma, oltre all'approvazione del nuovo PAO, la nomina dal 1 ottobre prossimo di un dirigente amministrativo e di un funzionario giuridico amministrativo, mentre il dirigente della polizia locale costituisce un incarico che slitterà al 1 gennaio 2027. L'altra novità è costituito l'aumento di ore agli operai comunali in servizio e un assistente sociale. Tutti saranno portati a 34 ore di servizio. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Roberto Colella, l'ingresso è libero. E domani un altro appuntamento importante alla stessa Arena Vitruvio. Alle 21.30 il concerto di Ambrogio Sparagna. Una serata all'insegna della musica, della tradizione, delle radici, quella in programma domani. Protagonista Ambrogio Sparagna, tra i più importanti interpreti e studiosi della musica popolare italiana ed europea, che torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni. Musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra, Sparagna è profondamente legato al territorio formiano, in particolare al borgo di Maranola, e porta sul palco l'autenticità di una musica capace di raccontare storie, identità e tradizioni attraverso il ritmo degli organetti, dei tamburelli, delle zampogne, delle ciaramelle, delle chitarre battenti, dei violini, dei contrabbassi e degli strumenti a fiato. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta, contribuendo in maniera determinante alla diffusione della musica popolare italiana in Italia e nel mondo. Ha collaborato nella sua prestigiosa carriera con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron e Giovanni Lindo Ferretti. Nel 2012 inoltre ha avviato un importante sodalizio artistico con Francesco De Gregori, culminato nello spettacolo Vola, Vola, Vola, portato

0: in cui il musicista rende omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva. Sarà accompagnato sul palco da Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzino al basso, Luciano Luisi alle tastiere, che ha curato gli arrangiamenti dei primi due volumi, e Ivano Zanotti alla batteria. Il mio è un progetto che porto avanti da una quindicina di anni con vari tour, e questo è un tour particolare perché racchiude il meglio dei miei quattro album dal vivo dedicati a mio padre e che ho inciso negli anni. Tocca vari temi a lui cari, come la guerra, l'amore, la società, la religione. Nell'ambito della quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, organizzato dall'associazione Postscriptum, si terrà questa sera alle 19 presso lo Yacht Club Gaeta EWS la presentazione del libro di Gaia Cenciarelli, Il rivoluzionario e la maestra, edito da Marsilio. Dialogherà con l'autrice Silvia Vinciguerra, intermezzo musicale di Tullio Taffuri. Gaia Cenciarelli è un nuovo importante nome nel panorama letterario italiano. Ha scritto romanzi, racconti, interventi critici, è traduttrice e insegna lingua e letteratura inglese. Ha già pubblicato La nuda verità e Domani interrogo, premio Alvaro Bigiaretti 2023. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa.
0: La Polisportiva Gaeta ha sostenuto un interessante test amichevole contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione, finita 2-1 per i biancorossi gaetani, in svantaggio nel primo tempo per un gol dell'attaccante Fondano e poi nella ripresa è stato ribaltato il risultato. Parità nell'altra amichevole tra il Città di Formia e lo Sterparo, finita 1-1. Intanto la Polisportiva Gaeta ha avuto la possibilità anche di osservare il lavoro di nuovi arrivi. Il portiere Marco Aurelio Cuccagna, classe 2008, proveniente dallo Stiamare, il difensore Gabriele Corelli, ex Anzio e Atletico Pontinia. Due profili giovani che potrebbero rivelarsi importanti nell'economia del nuovo organico biancorosso. Nel Città di Formia invece spazio a diversi nuovi elementi nell'amichevole con lo Sterparo, tra questi il portiere Matteo Marotta, classe 2009, proveniente dal Sesto Campano, il giovane Silvio Sperduti, classe 2008, ed ex Pomezia, e l'esterno offensivo Lorenzo Rea, classe 2002, arrivato dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Non so

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. È deceduto ieri presso la clinica Casa del Sole a Formia, dove era ricoverato negli ultimi tempi, Marcello Rosario Caliman, giornalista, scrittore, storico, docente universitario, diagono, ambientalista, filantropo. Era direttore editoriale della testata giornalistica Golfo e Dintorni Magazine Italia e di tuttogolfo.it, giornalista accreditato CEI, diagono dell'Arcidiocesi di Gaeta, vice direttore della Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. È stato presidente regionale del Lazio di Italia Nostra, delegato per Gaeta dell'AICI, affiliata all'UNESCO, titolare della cattedra universitaria di storia greca presso l'Università Telematica Pegaso di Napoli e cultore universitario di storia contemporanea. Un curriculum importante, certamente. Autore anche di diverse pubblicazioni, ha affrontato in vita una sfida terribile e lui l'ha affrontata con il coraggio di un leone. Oggi purtroppo la lunga battaglia è finita. Attestati di solidarietà e di cordoglio sono pervenuti alla famiglia di Marcello Caliman da ogni parte della provincia e anche dalla regione. Tra i messaggi anche quello del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, con il quale aveva collaborato per diverso tempo nel settore della cultura. Con la sua scomparsa, ha sottolineato il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, perdiamo una bellissima persona e il nostro territorio si ritrova da oggi decisamente più povero. I funerali di Marcello Rosario Caliman si svolgeranno domani alle 10:30 presso la chiesa di Sant'Albina a Scauri. Dopo 3 giorni tornano balneabili le acque di Minturno. I campionamenti dell'ARPA hanno escluso il permanere delle condizioni che avevano fatto scattare l'ordinanza emessa dal sindaco Gerardo Stefanelli, che ora ha revocato l'ordinanza di divieto di balneazione nella zona di Recillo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco dopo l'arrivo degli esami effettuati dall'ARPA, i cui tecnici erano intervenuti dopo la fuoriuscita di acque dall'impianto di sollevamento di Recillo. Per l'ARPA, dopo il campionamento delle acque, è stato comunicato all'amministrazione di Minturno che dalle risultanze analitiche sono venute meno le condizioni che avevano determinato in via temporanea e precauzionale l'adozione del divieto di balneazione, che riguardava il tratto compreso tra le spiagge libere Recillo 1 e Recillo 2, 25 metri per parte. Il divieto in pratica è durato 3 giorni, sono stati rimossi anche i cartelli. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Robitur tramite l'avvocato Pasquale Cardillo Cupo ed ha annullato la richiesta di restituzione di circa 500.000 di euro da parte del Ministero del Turismo in seguito agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Formia. Il supremo organo amministrativo ha quindi dato ragione alla Robitur: nessuna frode, nessuna gestione anomala dei fondi Covid, ma un semplice errore del legislatore nella gestione dei fondi Covid nel periodo dell'emergenza per i tour operator, inizialmente esclusi per un errore tecnico dal sostegno nel periodo emergenziale. L'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, legale del Robitur, ha espresso soddisfazione per l'accertamento della regolarità con cui la Robitur opera sul mercato nazionale ed internazionale a livello turistico. Sono circa 80 in tutta Italia i dipendenti di Poste Italiane che dall'inizio dell'anno hanno partecipato all'iniziativa Camera con Vista, con la quale l'azienda mette a disposizione immobili di proprietà del gruppo per ospitare gratuitamente un soggiorno ai propri lavoratori. Tra loro anche Vincenzo Pandolfo di Minturno, portalettere a Santi Cosme e Damiano, marito di Benedetta e padre di Emma di 7 anni e di Elena di 6, che ha aderito al progetto e che a giugno ha trascorso con la sua famiglia una settimana a Porto San Giorgio in provincia di Fermo, nelle Marche. L'iniziativa Camera con Vista, che ha premiato anche il dipendente minturnese, è nata nel 2019 dal recupero di alloggi di servizi e località di interesse turistico da destinare per un soggiorno settimanale gratuito. Il recupero di alcuni immobili di proprietà per la riqualificazione e conversione in case vacanza sottolinea l'attenzione di Poste Italiane ai principi di inclusione e sostenibilità. Il Comune di Gaeta ha formalizzato il passaggio delle consegne economiche in favore del nuovo Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Sud Pontino LT5, il COISES, disponendo il trasferimento di 1.803.301 euro. L'atto, una determinazione dirigenziale del 13 agosto scorso, segna una tappa fondamentale della fase transitoria avviata con la costituzione del Consorzio. Nato a seguito della firma dell'atto costitutivo del 17 gennaio 2025 da parte dei sindaci dei comuni del distretto LT5, il COISES è subentrato nella gestione associata dei servizi sociali e nella realizzazione delle progettualità territoriali, funzioni precedentemente svolte al Comune di Gaeta in qualità di ente capofila dell'epoca. Dello stanziamento totale, 1.289.326 euro si riferiscono a fondi distrettuali già giacenti presso le casse comunali per i progetti del piano di zona, mentre 513.974 euro costituiscono risorse del PNRR erogate dal Ministero. Il provvedimento, firmato dalla dirigente del Dipartimento BEST, Anna Maria De Filippis, risponde alla formale richiesta del consorzio con nota del 16 febbraio 2026 per l'acquisizione della gestione diretta delle somme giacenti presso la tesoreria di Gaeta e necessarie all'attuazione del piano di zona. L'imputazione contabile sul bilancio di previsione 2026-2028 permetterà la successiva erogazione materiale dei fondi. Il provvedimento chiarisce inoltre che eventuali ulteriori risorse ministeriali destinate ai progetti PNRR che dovessero pervenire nei prossimi mesi continueranno ad essere accreditate in prima battuta al Comune di Gaeta per poi essere regolarmente trasferite al Consorzio fino al completo perfezionamento di tutte le procedure amministrative. Con il trasferimento delle risorse, la struttura consortile, voluta dai sindaci del Sud Pontino, acquisisce dunque la piena capacità finanziaria e gestionale per programmare e rispondere in modo omogeneo alle fragilità dell'intero bacino Sud Pontino. La sfida ora si sposta sul piano dell'efficienza della spesa e della continuità dei servizi. L'amministrazione comunale di Minturno ha deciso di incrementare con una delibera approvata dalla Giunta il fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Lo ha comunicato al personale il sindaco Gerardo Stefanelli, che ha inviato una lettera a tutti i dipendenti in occasione della festività del Ferragosto, comunicando anche l'incremento del fondo per la contrattazione integrativa. Con appoggio a delibera di Giunta comunale, ha precisato il sindaco, è stato disposto un incremento del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Tale incremento consentirà di procedere ad un adeguamento delle voci retributive legate alla produttività, oltre che di altre voci accessorie previste all'interno del medesimo fondo. Si tratta di una decisione, ha aggiunto il sindaco Stefanelli, che l'amministrazione ha voluto assumere quale segno di riconoscimento concreto verso l'impegno, la professionalità e la dedizione che ogni giorno dimostrate nello svolgimento delle vostre funzioni a beneficio dei cittadini e dell'intera collettività. Le modalità operative, i criteri di ripartizione delle risorse saranno oggetto di successiva contrattazione integrativa con le rappresentanze sindacali secondo le procedure previste dalla normativa vigente. In programma, oltre all'approvazione del nuovo PAO, la nomina dal 1 ottobre prossimo di un dirigente amministrativo e di un funzionario giuridico amministrativo, mentre il dirigente della polizia locale costituisce un incarico che slitterà al 1 gennaio 2027. L'altra novità è costituita dall'aumento di ore agli operai comunali in servizio e un assistente sociale. Tutti saranno portati a 34 ore di servizio. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Roberto Colella, l'ingresso è libero. E domani un altro appuntamento importante alla stessa Arena Vitruvio, alle 21.30 il concerto di Ambrogio Sparagna. Una serata all'insegna della musica, della tradizione, delle radici, quella in programma domani. Protagonista Ambrogio Sparagna, tra i più importanti interpreti e studiosi della musica popolare italiana ed europea, che torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni. Musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra, Sparagna è profondamente legato al territorio formiano, in particolare al borgo di Maranola. Porta sul palco l'autenticità di una musica capace di raccontare storie, identità e tradizioni attraverso il ritmo degli organetti, dei tamburelli, delle zampogne, delle ciaramelle, delle chitarre battenti, dei violini, dei contrabbassi e degli strumenti a fiato. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta, contribuendo in maniera determinante alla diffusione della musica popolare italiana in Italia e nel mondo. Ha collaborato nella sua prestigiosa carriera con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron e Giovanni Lindo Ferretti. Nel 2012 inoltre ha avviato un importante sodalizio artistico con Francesco De Gregori, culminato nello spettacolo Vola, Vola, Vola, portato in numerose piazze italiane. La tappa formiana arriva inoltre in un anno particolarmente significativo per Sparagna e per la sua Orchestra Popolare Italiana, protagonisti di un tour internazionale 2026 dedicato alla musica popolare italiana, promosso dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Finisterre World Music.
5: Radio Formia, informa.
4: La Polisportiva Gaeta ha sostenuto un interessante test amichevole contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione, finita 2-1 per i biancorossi gaetani, in svantaggio nel primo tempo per un gol dell'attaccante Fondano e poi nella ripresa è stato ribaltato il risultato. Parità nell'altra amichevole tra il Città di Formia e lo Sterparo, finita 1-1. Intanto la Polisportiva Gaeta ha avuto la possibilità anche di osservare il lavoro di nuovi arrivi. Il portiere Marco Aurelio Cuccagna, classe 2008, proveniente dallo Stiamare, il difensore Gabriele Corelli, ex Anzio e Atletico Pontinia, due profili giovani che potrebbero rivelarsi importanti nell'economia del nuovo organico biancorosso. Nel Città di Formia invece spazio a diversi nuovi elementi nell'amichevole con lo Sterparo, tra questi il portiere Matteo Marotta, classe 2009, proveniente dal Sesto Campano, il giovane Silvio Sperduti, classe 2008 ed ex Pomezia, e l'esterno offensivo Lorenzo Rea, classe 2002, arrivato dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radioformia sei pronto a riviverli appieno.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monti Lepini tra Valle Fioretto e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. A Latina, nel centro città, si rallenta in viale 21 Aprile, viale dello Statuto e via Carlo Romagnoli. Code sulla Monti Lepini all'intersezione con la via Appia. Code interessano anche la Pontina, all'altezza di Aprilia in direzione Latina e Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Da Federico Ascani ed Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro?
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera puoi.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È deceduto ieri presso la clinica Casa del Sole a Formia, dove era ricoverato negli ultimi tempi, Marcello Rosario Caliman, giornalista, scrittore, storico, docente universitario, diagono, ambientalista, filantropo. Era direttore editoriale della testata giornalistica Golfo e dintorni Magazine Italia e di tuttogolfo.it, giornalista accreditato CEI, diagono dell'Arcidiocesi di Gaeta, vice direttore della Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. È stato presidente regionale del Lazio di Italia Nostra, delegato per Gaeta dell'AICI, affiliata all'UNESCO, titolare della cattedra universitaria di storia greca presso l'Università Telematica Pegaso di Napoli e cultore universitario di storia contemporanea. Un curriculum importante, certamente. Autore anche di diverse pubblicazioni, ha affrontato in vita una sfida terribile e lui l'ha affrontata con il coraggio di un leone. Oggi purtroppo la lunga battaglia è finita. Attestati di solidarietà e di cordoglio sono pervenuti alla famiglia di Marcello Caliman da ogni parte della provincia e anche dalla regione. Tra i messaggi anche quello del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, con il quale aveva collaborato per diverso tempo nel settore della cultura. Con la sua scomparsa, ha sottolineato il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, perdiamo una bellissima persona e il nostro territorio si ritrova da oggi decisamente più povero. I funerali di Marcello Rosario Caliman si svolgeranno domani alle 10:30 presso la chiesa di Sant'Albina a Scauri. Dopo 3 giorni tornano balneabili le acque di Minturno. I campionamenti dell'ARPA hanno escluso il permanere delle condizioni che avevano fatto scattare l'ordinanza emessa dal sindaco Gerardo Stefanelli, che ora ha revocato l'ordinanza di divieto di balneazione nella zona di Recillo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco dopo l'arrivo degli esami effettuati dall'ARPA, i cui tecnici erano intervenuti dopo la fuoriuscita di acque dall'impianto di sollevamento di Recillo. Per l'ARPA, dopo il campionamento delle acque, è stato comunicato all'amministrazione di Minturno che dalle risultanze analitiche sono venute meno le condizioni che avevano determinato in via temporanea e precauzionale l'adozione del divieto di balneazione, che riguardava il tratto compreso tra le spiagge libere Recillo 1 e Recillo 2, 25 metri per parte. Il divieto in pratica è durato 3 giorni, sono stati rimossi anche i cartelli. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Robitour tramite l'avvocato Pasquale Cardillo Cupo ed ha annullato la richiesta di restituzione di circa 500.000 di euro da parte del Ministero del Turismo in seguito agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Formia. Il supremo organo amministrativo ha quindi dato ragione alla Robitour: nessuna frode, nessuna gestione anomala dei fondi Covid, ma un semplice errore del legislatore nella gestione dei fondi Covid nel periodo dell'emergenza per i tour operator, inizialmente esclusi per un errore tecnico dal sostegno nel periodo emergenziale. L'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, legale del Robitour, ha espresso soddisfazione per l'accertamento della regolarità con cui la Robitour opera sul mercato nazionale ed internazionale a livello turistico. Sono circa 80 in tutta Italia i dipendenti di Poste Italiane che dall'inizio dell'anno hanno partecipato all'iniziativa Camera con Vista, con la quale l'azienda mette a disposizione immobili di proprietà del gruppo per ospitare gratuitamente un soggiorno ai propri lavoratori. Tra loro anche Vincenzo Pandolfo di Minturno, portalettere a Santi Cosme e Damiano, marito di Benedetta e padre di Emma di 7 anni e di Elena di 6, che ha aderito al progetto e che a giugno ha trascorso con la sua famiglia una settimana a Porto San Giorgio in provincia di Fermo, nelle Marche. L'iniziativa Camera con Vista, che ha premiato anche il dipendente minturnese, è nata nel 2019 dal recupero di alloggi, di servizi e località di interesse turistico da destinare per un soggiorno settimanale gratuito. Il recupero di alcuni immobili di proprietà per la riqualificazione e conversione in case vacanza sottolinea l'attenzione di Poste Italiane ai principi di inclusione e sostenibilità. Il Comune di Gaeta ha formalizzato il passaggio delle consegne economiche in favore del nuovo Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Sud Pontino LT5, il COISES, disponendo il trasferimento di 1.803.301 euro. L'atto, una determinazione dirigenziale del 13 agosto scorso, segna una tappa fondamentale della fase transitoria avviata con la costituzione del Consorzio. Nato a seguito della firma dell'atto costitutivo del 17 gennaio 2025 da parte dei sindaci dei comuni del distretto LT5, il COISES è subentrato nella gestione associata dei servizi sociali e nella realizzazione delle progettualità territoriali, funzioni precedentemente svolte al Comune di Gaeta in qualità di ente capofila dell'epoca. Dello stanziamento totale, 1.289.326 euro si riferiscono a fondi distrettuali già giacenti presso le casse comunali per i progetti del piano di zona, mentre 513.974 euro costituiscono risorse del PNRR erogate dal Ministero. Il provvedimento, firmato dalla dirigente del Dipartimento BEST, Anna Maria De Filippis, risponde alla formale richiesta del Consorzio, con nota del 16 febbraio 2026, per l'acquisizione della gestione diretta delle somme giacenti presso la tesoreria di Gaeta e necessarie all'attuazione del piano di zona. L'imputazione contabile sul bilancio di previsione 2026-2028 permetterà la successiva erogazione materiale dei fondi. Il provvedimento chiarisce inoltre che eventuali ulteriori risorse ministeriali destinate ai progetti PNRR che dovessero pervenire nei prossimi mesi continueranno ad essere accreditate in prima battuta al Comune di Gaeta per poi essere regolarmente trasferite al Consorzio fino al completo perfezionamento di tutte le procedure amministrative. Con il trasferimento delle risorse, la struttura consortile, voluta dai sindaci del Sud Pontino, acquisisce dunque la piena capacità finanziaria e gestionale per programmare e rispondere in modo omogeneo alle fragilità dell'intero bacino Sud Pontino. La sfida ora si sposta sul piano dell'efficienza della spesa e della continuità dei servizi. L'amministrazione comunale di Minturno ha deciso di incrementare, con una delibera approvata dalla Giunta, il fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Lo ha comunicato al personale il sindaco Gerardo Stefanelli, che ha inviato una lettera a tutti i dipendenti in occasione della festività del Ferragosto, comunicando anche l'incremento del fondo per la contrattazione integrativa. Con appoggio a delibera di Giunta Comunale, ha precisato il sindaco, è stato disposto un incremento del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Tale incremento consentirà di procedere ad un adeguamento delle voci retributive legate alla produttività, oltre che di altre voci accessorie previste all'interno del medesimo fondo. Si tratta di una decisione, ha aggiunto il sindaco Stefanelli, che l'amministrazione ha voluto assumere quale segno di riconoscimento concreto verso l'impegno, la professionalità e la dedizione che ogni giorno dimostrate nello svolgimento delle vostre funzioni a beneficio dei cittadini e dell'intera collettività. Le modalità operative e i criteri di ripartizione delle risorse saranno oggetto di successiva contrattazione integrativa con le rappresentanze sindacali secondo le procedure previste dalla normativa vigente. In programma, oltre all'approvazione del nuovo PAO, la nomina dal 1 ottobre prossimo di un dirigente amministrativo e di un funzionario giuridico amministrativo, mentre il dirigente della polizia locale costituisce un incarico che slitterà al 1 gennaio 2027. L'altra novità è costituito l'aumento di ore agli operai comunali in servizio e un assistente sociale. Tutti saranno portati a 34 ore di servizio. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Roberto Colella, l'ingresso è libero. E domani un altro appuntamento importante alla stessa Arena Vitruvio. Alle 21.30 il concerto di Ambrogio Sparagna. Una serata all'insegna della musica, della tradizione, delle radici, quella in programma domani. Protagonista Ambrogio Sparagna, tra i più importanti interpreti e studiosi della musica popolare italiana ed europea, che torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni. Musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra, Sparagna è profondamente legato al territorio formiano e in particolare al borgo di Maranola. Porta sul palco l'autenticità di una musica capace di raccontare storie, identità e tradizioni attraverso il ritmo degli organetti, dei tamburelli, delle zampogne, delle ciaramelle, delle chitarre battenti, dei violini, dei contrabbassi e degli strumenti a fiato. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta, contribuendo in maniera determinante la diffusione della musica popolare italiana in Italia e nel mondo. Ha collaborato nella sua prestigiosa carriera con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron e Giovanni Lindo Ferretti. Nel 2012 inoltre ha avviato un importante sodalizio artistico con Francesco De Gregori, culminato nello spettacolo Vola, Vola, Vola, portato in numerose piazze italiane. La tappa formiana arriva inoltre in un anno particolarmente significativo per Sparagna e per la sua Orchestra Popolare Italiana, protagonisti di un tour internazionale 2026 dedicato alla musica popolare italiana, promosso dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Finisterre World Music.
4: Radio Formia, informa.
3: La Polisportiva Gaeta ha sostenuto un interessante test amichevole contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione, finita 2-1 per i biancorossi gaetani, in svantaggio nel primo tempo per un gol dell'attaccante Fondano e poi nella ripresa è stato ribaltato il risultato. Parità nell'altra amichevole tra il Città di Formia e lo Sterparo, finita 1-1. Intanto la Polisportiva Gaeta ha avuto la possibilità anche di osservare il lavoro di nuovi arrivi. Il portiere Marco Aurelio Cuccagna, classe 2008, proveniente dallo Stiamare, il difensore Gabriele Corelli, ex Anzio e Atletico Pontinia, due profili giovani che potrebbero rivelarsi importanti nell'economia del nuovo organico biancorosso. Nel Città di Formia invece spazio a diversi nuovi elementi nell'amichevole con lo Sterparo, tra questi il portiere Matteo Marotta, classe 2009, proveniente dal Sesto Campano, il giovane Silvio Sperduti, classe 2008 ed ex Pomezia, e l'esterno offensivo Lorenzo Rea, classe 2002, arrivato dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: fuori esco.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di

0: stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Per il gelato, dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Fornia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. È deceduto ieri presso la clinica Casa del Sole a Formia, dove era ricoverato negli ultimi tempi, Marcello Rosario Caliman, giornalista, scrittore, storico, docente universitario, diagono, ambientalista, filantropo. Era direttore editoriale della testata giornalistica Golfo e dintorni Magazine Italia e di tuttogolfo.it, giornalista accreditato CEI, diagono dell'Arcidiocesi di Gaeta, vice direttore della Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. È stato presidente regionale del Lazio di Italia Nostra, delegato per Gaeta dell'AICI, affiliata all'UNESCO, titolare della cattedra universitaria di storia greca presso l'Università Telematica Pegaso di Napoli e cultore universitario di storia contemporanea. Un curriculum importante, certamente. Autore anche di diverse pubblicazioni, ha affrontato in vita una sfida terribile e lui l'ha affrontata con il coraggio di un leone. Oggi purtroppo la lunga battaglia è finita. Attestati di solidarietà e di cordoglio sono pervenuti alla famiglia di Marcello Caliman da ogni parte della provincia e anche dalla regione. Tra i messaggi anche quello del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, con il quale aveva collaborato per diverso tempo nel settore della cultura. Con la sua scomparsa, ha sottolineato il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, perdiamo una bellissima persona e il nostro territorio si ritrova da oggi decisamente più povero. I funerali di Marcello Rosario Caliman si svolgeranno domani alle 10:30 presso la chiesa di Sant'Albina a Scauri. Dopo 3 giorni tornano balneabili le acque di Minturno. I campionamenti dell'ARPA hanno escluso il permanere delle condizioni che avevano fatto scattare l'ordinanza emessa dal sindaco Gerardo Stefanelli, che ora ha revocato l'ordinanza di divieto di balneazione nella zona di Recillo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco dopo l'arrivo degli esami effettuati dall'ARPA, i cui tecnici erano intervenuti dopo la fuoriuscita di acque dall'impianto di sollevamento di Recillo. Per l'ARPA, dopo il campionamento delle acque, è stato comunicato all'amministrazione di Minturno che dalle risultanze analitiche sono venute meno le condizioni che avevano determinato in via temporanea e precauzionale l'adozione del divieto di balneazione, che riguardava il tratto compreso tra le spiagge libere Recillo 1 e Recillo 2, 25 metri per parte. Il divieto in pratica è durato 3 giorni, sono stati rimossi anche i cartelli. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Robitur tramite l'avvocato Pasquale Cardillo Cupo ed ha annullato la richiesta di restituzione di circa 500.000 di euro da parte del Ministero del Turismo in seguito agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Formia. Il supremo organo amministrativo ha quindi dato ragione alla Robitur: nessuna frode, nessuna gestione anomala dei fondi Covid, ma un semplice errore del legislatore nella gestione dei fondi Covid nel periodo dell'emergenza per tour operator, inizialmente esclusi per un errore tecnico dal sostegno nel periodo emergenziale. L'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, legale del Robitur, ha espresso soddisfazione per l'accertamento della regolarità con cui la Robitur opera sul mercato nazionale ed internazionale a livello turistico. Sono circa 80 in tutta Italia i dipendenti di Poste Italiane che dall'inizio dell'anno hanno partecipato all'iniziativa Camera con Vista, con la quale l'azienda mette a disposizione immobili di proprietà del gruppo per ospitare gratuitamente un soggiorno ai propri lavoratori. Tra loro anche Vincenzo Pandolfo di Minturno, portalettere a Santi Cosme e Damiano, marito di Benedetta e padre di Emma di 7 anni e di Elena di 6, che ha aderito al progetto e che a giugno ha trascorso con la sua famiglia una settimana a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nelle Marche. L'iniziativa Camera con Vista, che ha premiato anche il dipendente minturnese, è nata nel 2019 dal recupero di alloggi, di servizi e località di interesse turistico da destinare per un soggiorno settimanale gratuito. Il recupero di alcuni immobili di proprietà per la riqualificazione e conversione in case vacanza sottolinea l'attenzione di Poste Italiane ai principi di inclusione e sostenibilità. Il Comune di Gaeta ha formalizzato il passaggio delle consegne economiche in favore del nuovo Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Sud Pontino LT5, il COISES, disponendo il trasferimento di 1.803.301 euro. L'atto, una determinazione dirigenziale del 13 agosto scorso, segna una tappa fondamentale della fase transitoria avviata con la costituzione del Consorzio. Nato a seguito della firma dell'atto costitutivo del 17 gennaio 2025 da parte dei sindaci dei comuni del distretto LT5, 2005 il COISES subentrato nella gestione associata dei servizi sociali e nella realizzazione delle progettualità territoriali, funzioni precedentemente svolte al Comune di Gaeta in qualità di ente capofila dell'epoca. Dello stanziamento totale, 1.289.326 euro si riferiscono a fondi distrettuali già giacenti presso le casse comunali per i progetti del piano di zona, mentre 513.974 euro costituiscono risorse del PNRR erogate dal Ministero. Il provvedimento, firmato dalla dirigente del Dipartimento BEST, Anna Maria De Filippis, risponde alla formale richiesta del consorzio con nota del 16 febbraio 2026 per l'acquisizione della gestione diretta delle somme giacenti presso la tesoreria di Gaeta e necessarie all'attuazione del piano di zona. L'imputazione contabile sul bilancio di previsione 2026-2028 permetterà la successiva erogazione materiale dei fondi. Il provvedimento chiarisce inoltre che eventuali ulteriori risorse ministeriali destinate ai progetti PNRR che dovessero pervenire nei prossimi mesi continueranno ad essere accreditate in prima battuta al Comune di Gaeta per poi essere regolarmente trasferite al Consorzio fino al completo perfezionamento di tutte le procedure amministrative. Con il trasferimento delle risorse, la struttura consortile, voluta dai sindaci del Sud Pontino, acquisisce dunque la piena capacità finanziaria e gestionale per programmare e rispondere in modo omogeneo alle fragilità dell'intero bacino Sud Pontino. La sfida ora si sposta sul piano dell'efficienza della spesa e della continuità dei servizi. L'amministrazione comunale di Minturno ha deciso di incrementare con una delibera approvata dalla Giunta il fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Lo ha comunicato al personale il sindaco Gerardo Stefanelli, che ha inviato una lettera a tutti i dipendenti in occasione della festività del Ferragosto, comunicando anche l'incremento del fondo per la contrattazione integrativa. Con appoggio delibera di Giunta Comunale, ha precisato il sindaco, è stato disposto un incremento del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente. Tale incremento consentirà di procedere ad un adeguamento delle voci retributive legate alla produttività, oltre che di altre voci accessorie previste all'interno del medesimo fondo. Si tratta di una decisione, ha aggiunto il sindaco Stefanelli, che l'amministrazione ha voluto assumere quale segno di riconoscimento concreto verso l'impegno, la professionalità e la dedizione che ogni giorno dimostrate nello svolgimento delle vostre funzioni a beneficio dei cittadini e dell'intera collettività. Le modalità operative e i criteri di ripartizione delle risorse saranno oggetto di successiva contrattazione integrativa con le rappresentanze sindacali secondo le procedure previste dalla normativa vigente. In programma, oltre all'approvazione del nuovo PAO, la nomina dal 1 ottobre prossimo di un dirigente amministrativo e di un funzionario giuridico amministrativo, mentre il dirigente della polizia locale costituisce un incarico che slitterà al 1 gennaio 2027. L'altra novità è costituito l'aumento di ore agli operai comunali in servizio e ad un assistente sociale. Tutti saranno portati a 34 ore di servizio. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Roberto Colella, l'ingresso è libero. E domani un altro appuntamento importante alla stessa Arena Vitruvio. Alle 21.30 il concerto di Ambrogio Sparagna. Una serata all'insegna della musica, della tradizione, delle radici, quella in programma domani. Protagonista Ambrogio Sparagna, tra i più importanti interpreti e studiosi della musica popolare italiana ed europea, che torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni. Musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra, Sparagna è profondamente legato al territorio formiano, in particolare al borgo di Maranola, e porta sul palco l'autenticità di una musica capace di raccontare storie, identità e tradizioni attraverso il ritmo degli organetti, dei tamburelli, delle zampogne, delle ciaramelle, delle chitarre battenti, dei violini, dei contrabbassi e degli strumenti a fiato. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta, contribuendo in maniera determinante alla diffusione della musica popolare italiana in Italia e nel mondo. Ha collaborato nella sua prestigiosa carriera con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron e Giovanni Lindo Ferretti. Nel 2012 inoltre ha avviato un importante sodalizio artistico con Francesco De Gregori, culminato nello spettacolo Vola, Vola, Vola, portato in numerose piazze italiane. La tappa formiana arriva inoltre in un anno particolarmente significativo per Sparagna e per la sua Orchestra Popolare Italiana, protagonisti di un tour internazionale 2026 dedicato alla musica popolare italiana, promosso dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Finisterre World Music.
2: Radio Formia informa. Sport.
1: La Polisportiva Gaeta ha sostenuto un interessante test amichevole contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione, finita 2-1 per i biancorossi gaetani, in svantaggio nel primo tempo per un gol dell'attaccante Fondano e poi nella ripresa è stato ribaltato il risultato. Parità nell'altra amichevole tra il Città di Formia e lo Sterparo, finita 1-1. Intanto la Polisportiva Gaeta ha avuto la possibilità anche di osservare il lavoro di nuovi arrivi. Il portiere Marco Aurelio Cuccagna, classe 2008, proveniente dallo Stiamare, il difensore Gabriele Corelli, ex Anzio e Atletico Pontinia. Due profili giovani che potrebbero rivelarsi importanti nell'economia del nuovo organico biancorosso. Nel Città di Formia invece spazio a diversi nuovi elementi nell'amichevole con lo Sterparo, tra questi il portiere Matteo Marotta, classe 2009, proveniente dal Sesto Campano, il giovane Silvio Sperduti, classe 2008 ed ex Pomezia, e l'esterno offensivo Lorenzo Rea, classe 2002, arrivato dall'Arce. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
4: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno.
6: Una porzione sta nel palmo di una mano.
7: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
8: Bravi, e niente sprechi.
9: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
10: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Il

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, come sempre insieme in radio per circa 60 minuti. Cominciamo il nostro percorso in musica con un polistrumentista e cantautore afroamericano nato a Houston, Texas. Si chiama Billy Preston, ha suonato con i Beatles per un certo periodo. Lo ascoltiamo in apertura con Will It Go Round in Circles, Billy Preston.

E questa era After the Love's Gone, brano interpretato e portato al grande successo planetario dagli Earth, Wind and Fire nel 1979, però scritto da Bill Champlin, che lui stesso interpreta in questa sessione dal vivo, composto assieme ad altri due musicisti e produttori americani come Dave Foster e Jay Graydon. After the Love's Gone, Bill Champlin dal vivo.

Una canzone scritta da Pino Daniele, Anima, interpretata con Ornella Vanoni, estratto da un disco della stessa Ornella, patrimonio ormai della nostra cultura musicale italiana. Il titolo dell'album, uscito nel 2009, è Più di te, dove interpreta diverse canzoni scritte da molti artisti registrati spesso in duetto. In questo disco molto importante che ha avuto un certo riscontro all'epoca. Ornella Vanoni, Pino Daniele, Anima. Just Rain fa un salto in Virginia e lì incontriamo una band bluegrass e gospel bianca, si chiamano The Churchmen, li ascoltiamo con questa loro Only Yours, The Churchmen.

Il pianoforte e la voce di Connie Henry, pianista, organista, arrangiatore e produttore afroamericano, ex membro degli Snarky Puppy, nato a Brooklyn 40 anni fa. Questa è una sua versione molto gospel e soul di un classico dei Beatles come Yesterday. Connie Henry e il suo pianoforte. Il jazz classico con Rufus Wainwright è una sua rilettura di un brano famosissimo del tempo. Siamo intorno agli anni 30 con Put It on the Ritz, Rufus Wainwright.

La cantante canadese Joni Mitchell, siamo intorno agli anni 70 con Woodstock, un brano dedicato al celebre festival rock del 1969, uno dei più importanti della storia della musica del Novecento. Tra l'altro Woodstock, brano ripreso anche dalla band di Crosby, Stills, Nash & Young in un disco altrettanto importante e fondamentale come Déjà Vu, dove è presente una loro versione particolare di Woodstock. Joni Mitchell, artista jazz della settimana su Jazz Train.

su Just Train, siamo tornati agli anni 70 con un disco dei Grateful Dead, formazione statunitense, in bilico in questo caso fra bluegrass e folk, con Uncle John's Band, un brano inserito in un disco uscito all'epoca dal titolo Working Man's Dead. E adesso è ancora musica italiana con il jazz di un contrabbassista pugliese molto promettente, giovane, si chiama Mario Iannuzziello e lo ascoltiamo con un suo brano come The Fool, realizzato in collaborazione con il pianista americano Aaron Parks. Mario Iannuzziello, The Fool, brano dai forti toni cameristici con la presenza di strumenti ad arco.

0: La musica di qualità di un cantautore avellinese, si chiama Francesco Rena. Questo è un brano di qualche anno fa, Come circostanze, che abbiamo ascoltato in radio su Just Train per Francesco Rena, cantautore che in questo caso si muove tra blues rock e il folk italiano. Prossimi artisti in scaletta, la musica latina molto ritmica con Daniel Diaz e Jafet Murguia con questa La Zafra.
1: Que no te amedrente, al sudor métele el diente, pa' que te bendiga Dios.

Una coppia di due straordinari percussionisti portoricani, Daniel Diaz con Jafet Morgoia, questa era la Zafra. E così siamo giunti anche oggi in chiusura di trasmissione. Vi ricordo il mio contatto su Facebook se volete avere più info su questa trasmissione, Francesco Sciarretta Facebook, basta digitarlo sul motore di ricerca dove è possibile anche ascoltare i podcast di questa trasmissione. E chiudiamo con una band vocale bianca americana, Home Free, con The Breakdown Medley, e l'appuntamento con me è per la settimana prossima, sempre stessa radio, stessa frequenza, Home Free, The Breakdown Medley. Carry

L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

0: l'ho ascoltato. Di notte alla mia età la mia.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te.